0: sul tuo smartphone e poi pronuncia i comandi metti 7080,
1: 7080.
0: Oppure
1: Ehi Siri,
0: metti 7080,
1: metti 7080.
0: Potrai ascoltare 7080.it senza staccare le mani dal volante. Ogni giorno un nuovo ricordo.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Cazzo vuoi?
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Ma va a lavorare, coglione.
0: 7080.it presenta
2: The Weeks Compilation.
0: 10 ore del top alla carta.
3: Altro giorno, altra classifica. 24 settembre 1986. Pronti con la Weeks Compilation. Anche oggi possiamo cominciare con i 10 over the top alla carte. E allora, mano alla lista dei nostri singoli più forti di questa settimana. Partiamo dall'ultima posizione, oggi occupata dalle Bengals. Questa è Walk Like an Egyptian.

0: Walk Like an Egyptian. Sono le Bengals ad aprire al numero 10 oggi, 24 settembre 1986, la nostra Weeks Compilation. Davanti a loro, al nono posto, Dancing on the Ceiling, Lionel Richie. L'ottava posizione è invece per Cyndi Lauper, che ascoltiamo con True Colors.
1: The Weeks Compilation.

0: like a rainbow.
1: True Colors, questa era Cyndi Lauper all'ottavo posto della nostra classifica oggi 24 settembre 1986. Davanti a lei al numero 7 i Queen con Who Wants to Live Forever. Numero 6 per Janet Jackson con When I Think of You. Al numero 5 abbiamo invece gli Human League che oggi ascoltiamo con Human.

Michael McDonald è terzo oggi con Sweet Freedom, 24 settembre 1986. Davanti a lui al numero 2 World Up, i Cameo. Ed eccoci pronti a svelare la nostra numero 1 di questo appuntamento, ma prima rivediamo come sempre tutta la classifica dal decimo al secondo posto. Walk Like an Egyptian, le Bengals sono al numero 10. Lionel Richie è nono con Dancing on the Ceiling. Ottava posizione per Cyndi Lauper con True Colors. Settimi i Queen con Who Wants to Live Forever. Janet Jackson è sesta con When I Think of You. Davanti a lei gli Human League, li abbiamo ascoltati con Human. Brother Louie dei Mother Talking occupa il quarto posto, mentre al numero 3 Michael McDonald, Sweet Freedom. La medaglia d'argento di oggi è invece per i Cameo con World Up. E al numero 1 di questa Weeks Compilation, oggi 24 settembre 1986, troviamo i Communards, che andiamo ad ascoltare con Don't Leave Me This Way.

0: Don't Leave Me This Way, la numero uno oggi è per i Communards, Weeks Compilation, 24 settembre 1986. Anche oggi siamo arrivati in fondo al nostro appuntamento con i 10 over the top alla carte. E allora non ci resta che salutarci e ritrovarci qui domani, stessa ora, stessa radio, ovviamente 7080.it.
1: 7080.it e K-Vox hanno presentato
2: The Weeks Compilation.
3: 10 over the top alla carte.

0: Ma che so?
1: So imbutini, vedi?
0: Pure io li metto così quando spiccia la cucina.
1: Sì, ma che cazzo c'entra la cucina? Agu, è una scultura questa, stiamo a Biennale. Pure lei mette così.
2: Questa è 7080.it. MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it. Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it. Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77. Per la pubblicità su 7080.it manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 37 70 88 70 80.
3: Ciao 7080.it, sono Anna, ciao. Niente, volevo sentire, perché siete stupendi, la canzone di Mattia Bazar, Tu semplicità, perché ricorda tante cose belle, è dolcissima e come voi praticamente.
4: Ma cosa mi dici mai?
3: Niente, se potete mettermela, vi ringrazio tantissimo, un bacio, ciao.
2: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
5: Io credo in tutto, fino a quando non viene smentito. Quindi io credo nelle fate, ai miti, ai draghi. Esiste tutto, anche se è nella tua mente. Chi può dire che i sogni e gli incubi non sono reali come il presente?

0: Avete ascoltato Gli Intramontabili, i classici senza età di 7080.it. Hey Boomer, gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
1: Come? Va bene, ragioniere. Obbediamo.
0: 7080.it presenta Mixage, l'extended version dei classici anni 70 e 80.

0: Avete ascoltato Mixage, Mixage, l'extended version dei classici anni 70 e 80. 7080.it.
1: Sono le 3:01.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Sei così bello. Mariolina è figlia unica, è erede di tutto il patrimonio corallo. Cerca di essere carino con lei, mi raccomando.
4: Ma fisicamente questa com'è?
3: Tipo.
0: Questa è 7080.it.
2: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
5: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

0: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
1: Vogliamo andare?
0: 37 70 88 70 80.
2: Bene, andata. E tornate vincitori, giusto?
0: 7080.it.

0: boomer.
1: Guardi, allora io le dico una cosa, io l'aspetto fuori dalla società e le spacco la faccia.
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
2: Ho salvato per miracolo le palle che mi sono rotte adesso!
3: 7080.it presenta 10 di noi, le canzoni che ci somigliano. Conduce Roberto Lucchi.
4: Queste 10 di noi, le canzoni che ci somigliano. Oggi con noi c'è Antonia che ci scrive da Messina e ovviamente abbiamo qui davanti la sua bella classifica, queste 10 canzoni tra gli anni 70 e 80 di musica italiana. Direi di iniziare subito e ascoltare la numero 10 che è occupata da Toto Cutugno.
0: Segnala 7080.it 10 brani italiani tra il 1970 e il 1989 che hanno caratterizzato la tua vita e sarai protagonista di una puntata di 10 di noi, le canzoni che ci somigliano. Questa è 7080.

Fatelo anche voi, scriveteci, mandateci la vostra classifica personale. Andiamo avanti con questa, dalla numero 10 si passa alla numero 9, dove c'è Anna Oxa con Fatelo.

0: Questa è la numero 9 nella classifica di Antonia di Messina. Al numero 8 Scialpi con Mi manchi tu, pezzo del 1983. Andiamo nel 78 con la numero 7 Francesco De Gregori, Raggio di sole. Al numero 6 ascoltiamo Amedeo Minghi.
1: Diventa protagonista di 10 di noi, le canzoni che ci somigliano. Segnala a 7080.it le 10 canzoni italiane che hanno segnato la tua vita.

tante belle canzoni di musica italiana in 10 di noi, le canzoni che ci somigliano. Questa era 1950 di Amedeo Minghi. Al numero 5 ascoltiamo anche questa canzone di Roberto Soffici.

0: Ascoltando la classifica di Antonia, e al numero 5 ha messo questo brano di Roberto Soffici, Tanto Donna, canzone del 1978. Viola Valentino con Comprami al numero 4, 3 Vasco Rossi, Mi piace perché. Al numero 2 arriva Loredana Bertè con E la luna bussò.
1: Segnala a 7080.it 10 brani italiani tra il 1970 e il 1989 che hanno caratterizzato la tua vita. E sarai protagonista di una puntata di 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.

0: Grande successo del 1979 e La luna bussò di Loredana Bertè. Siamo arrivati quasi alla conclusione di questa classifica, manca solo la numero 1, eccola.
1: 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.

vita a chi osa. Le mie canzoni nascono da sole, vengono fuori

0: Antonia ha messo due volte Vasco Rossi nella sua classifica, prima al numero 3 con Mi piaci perché e adesso al numero 1 con Una canzone per te. Per oggi è tutto, sono arrivato alla conclusione di 10 di noi, le canzoni che ci somigliano, e vi do appuntamento con la prossima vostra classifica.
1: 7080.it ha presentato 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.
2: 37 70 88 70 80. Questa è 7080.it. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info.
3: 2 più 2 fa sempre 4.
4: Complimenti, Mr. Carter!
5: Davvero formidabile, veramente!
6: Proprio in gamba questo giovanotto!
3: Oh, sciocchezza, una cosetta da niente!
7: Capo, è vero!
3: Che cosa, pezzi?
7: 2 più 2 fa proprio 4!
2: Questa è 7080.it. MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it.
8: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
2: Le produzioni di 7080.it sono realizzate da speaker umani e certificate dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. Per informazioni www.ctv.info. Società Italiana per la Tutela della Voce, ente certificatore dell'utilizzo di voci umane per produzioni audio-video.
9: Fatti ascoltare Gloria di Umberto Tozzi, visto che tutti i giorni alle 5 sono dal lavoro e accendo la televisione per ascoltare voi. Siete grandi.
10: Lo so, non lo sapessi.
2: Questa è 7080.it. Hey Boomer!
11: Geniale!
2: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
11: So che il tuo genere, quando esce, trova ancora il coperchio chiuso.
2: 7080.it presenta C30.

0: Avete ascoltato C30 su 7080.it. Registra i tuoi ricordi su cassetta. Ehi, boomer!
1: Attento a come ti muovi.
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
2: Like it! Can see in the sunshine band.
0: 7080.it presenta Top of the Pops. I vinili più richiesti su 7080.it. Una produzione K-Vox.
3: Eccoci su Top of the Pops, la lista dei migliori brani trasmessi in radio in questo mese del 1978. Le 5 super hit sono Olivia Newton-John, Hopelessly Devoted to You, Exile, Kiss You All Over, John Paul Young, Love is in the Air, Little River Band, Reminiscing, Alicia Bridges, I Love the Nightlife. Noi oggi ascoltiamo questa.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: 7080.it.
3: Sono le 4 e 2 minuti.
4: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
5: I piatti.
6: Con del sempiatti li può lavare lui.
2: Questa è 7080.it.
7: Un uomo ha lasciato una lettera. Dentro c'è una storia. Dentro la storia, un segreto. E da quel segreto nasce Vespro, un concept album dei Mysteria Noctis che diventa spettacolo tra progressive rock, metal, teatro e narrazione. Un racconto da ascoltare, un'esperienza da vivere. Mysteria Noctis, Vespro. La storia è già scritta, il finale no. Ascoltalo dal vivo e su tutte le principali piattaforme digitali.
8: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it.
9: lexmcl.it. Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
10: Che hai da proporre, forestiero?
9: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
10: Affare fatto.
11: 1000 anni dopo, il baratto torna di attualità.
12: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
11: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
12: 0331 59 33 77.
13: 0331 59 33 77.
14: Per la tua pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. Info @planetmedia.it.
15: Info @planetmedia.it.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Non mi sono mai sentito così vivo!
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Sapete cosa? Qui ci vuole dello champagne.
0: 7080.it presenta Over the Top, Over the Top. Il meglio del meglio degli anni 70 e 80, selezionato da 7080.it.
3: Una produzione K-Vox.
0: Numero 5.

Over the Top. 10 brani che hanno fatto la storia musicale degli anni 70 e 80, selezionati da 7080.it. Numero 2.

Over the Top, 10 pezzi scolpiti nella storia musicale degli anni 70 e 80, scelti da 7080.it. Numero 1.

0: Avete ascoltato Over the Top, Over the Top. Il meglio del meglio degli anni 70 e 80, selezionato da 7080.it. Una produzione K-Vox.
1: Clem, sono cotto. Cotto. Che profumino. Cuore di cacao. Crema di cacao. Granella. È pronta la campanella.
0: Questa è 7080.it.
2: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
3: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
0: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it. Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 7080. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80. 70.

0: www.radioticino.it.
1: Hey Boomer!
0: Esatto!
1: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
0: Poi, mi raccomando, essere più chiari, perché anche il testo...
1: 7080.it presenta
2: Interceptor, 20 minutes of space disco selected by 7080.it.
1: Una produzione K-Vox.

Avete ascoltato Interceptor, 20 minutes of space disco selected by 7080.it, una produzione K-Vox. 7080.it.

0: Hey Boomer.
1: Poi, mi raccomando, essere più chiari, perché anche il testo.
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
1: Esatto.

0: 7080.it.
1: Sono le 5.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Madonna per me è stato un mito, veramente. Io l'ho amata, la sua voce è talmente personale che ti tocca dentro, non so come dire, va a toccare le corde più profonde, più belle dell'anima, per cui è veramente qualcosa di eccezionale.
0: Questa è 7080.it.
4: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
2: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
5: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati. www.lexmcl.it. lexmcl.it. Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it.
0: info@planetmedia.it. 7080.it.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Io sono un bugiardo nato.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Non sono molto convinto.
1: Sai che facciamo? Comincio io.
3: 7080.it presenta Polaroid, i 20 anni più impressi nella tua vita, a cura di Andrea Lombardo.
4: Buon 1984. Prosegue l'onda dei cartoni animati giapponesi sulle TV locali e nazionali. Da gennaio di quest'anno arriva la Mu, una graziosa aliena dai capelli verdi discesa sul nostro pianeta inizialmente per colonizzarlo, ma che invece perde la testa per il giovane terrestre Ataru. La serie non risparmia qualche contenuto spinto e situazioni comunque imbarazzanti.

0: Polaroid, l'istantaneo della tua vita.
1: Per il ciclismo, anno trionfale per Francesco Moser, che conquista il Giro d'Italia, la Milano-Sanremo, e in Messico riesce a portare il record dell'ora in pista all'incredibile distanza di 51,151 km.

0: Polaroid. 20 istantanee, lungo 20 anni.
1: Dall'11 marzo 84 gli italiani iniziano a conoscere il commissario Corrado Cattani. Alle ore 20.30 su Rai 1, infatti, va in onda la prima delle 6 puntate previste, con le quali si articola la serie La Piovra, interpretata da Michele Placido per la regia di Damiano Damiani.

0: 7080.it ha presentato Polaroid. Fotografa i tuoi ricordi.
1: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info. Setnat dalla Società Italiana.

0: Questa è 7080.it.
1: Ma dov'è finito il gelato?
2: È sparito insieme ai clienti e al nome della mia gelateria.
1: Come sarebbe a dire?
2: Non avevo registrato il marchio e qualcuno l'ha fatto al posto mio, portandomi via tutto.
3: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
4: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it.
5: lexmcl.it. Un uomo ha lasciato una lettera. Dentro c'è una storia, dentro la storia un segreto. E da quel segreto nasce Vespro, un concept album dei Mysteria Noctis che diventa spettacolo tra progressive rock, metal, teatro e narrazione. Un racconto da ascoltare, un'esperienza da vivere. Mysteria Noctis, Vespro. La storia è già scritta, il finale no. Ascoltalo dal vivo e su tutte le principali piattaforme digitali.
6: Società Italiana per la tutela della voce, ente certificatore dell'utilizzo di voci umane per produzioni audio-video. Per informazioni, info@ctv.info.
7: Beh, il Luna Park, i metallari, i paninari di quegli anni, i primi burghi, le prime cotte, le moto, i motorini che noi avevamo, i 50, tutto legato a quei brani, per quanto mi riguarda.
4: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
8: Tutti noi guardiamo troppo alla natura e viviamo troppo poco con essa.

0: Avete ascoltato Gli Intramontabili, i classici senza età di 7080.it. Hey Boomer!
1: Non ho capito niente!
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
1: Noi siamo amici, vero?
2: 80/40, 30 minuti con le

0: 8040, 30 minuti con le più forti degli anni 80. Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.
1: Noi che chiedevamo il ghiacciolo all'arancia, ma era rimasto solo quello all'anice.

0: Delta80.it e Lord Brett Sinclair hanno presentato 8040, 30 minuti con le più forti degli anni 80. Una produzione
1: K-Box.
0: Hey Boomer!
2: Noi siamo amici, vero?
0: Gli anni 70 e 80. Li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web. Li leggi su 7080.it.
2: Non ho capito niente!
0: 7080.it presenta Top of the Pops. I vinili più richiesti su 7080.it. Una produzione K-Vox.
3: Di nuovo ben sintonizzati su Top of the Pops, dove vi svegliamo i 5 brani più ascoltati nelle radio in questo mese del 1972. Tra le canzoni ci sono Gilbert O'Sullivan, Alone Again, Main Ingredient, Everybody's Played the Fool, Spinners, I'll Be Around, Seals and Croft, Summer Breeze, Doobie Brothers, Listen to the Music. Noi oggi ascoltiamo questa.

0: presentato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: Io ascolto 7080.it.
3: Sono le 6.
4: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
5: Devo aggiungere altro lievito. Quello che c'è non basta. Oh, Drupi, tesoruccio caro, meglio che ti occupi tu del pan di Spagna. Io terrò d'occhio la tua torta.
6: Grazie mille, Spagna.
2: Questa è 7080.it.
7: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it.
8: lexmcl.it. Un uomo ha lasciato una lettera. Dentro c'è una storia, dentro la storia un segreto. E da quel segreto nasce Vespro, un concept album dei Mysteria Noctis che diventa spettacolo tra progressive rock, metal, teatro e narrazione. Un racconto da ascoltare, un'esperienza da vivere. Mysteria Noctis, Vespro. La storia è già scritta, il finale no. Ascoltalo dal vivo e su tutte le principali piattaforme digitali.
9: Hai un'idea innovativa ma non sai come trasformarla in realtà? Con 22HBG in 100 giorni creiamo per te una soluzione digitale su misura. Software, hardware, intelligenza artificiale. Sfrutta i bandi Industria 4.0 e 5.0 per finanziare la tua innovazione. 22HBG. Tecnologia su misura in soli 100 giorni.
10: 22HBG.
7: Per la pubblicità su 7080.it manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80.
11: 37 70 88 70 80.
7: Solo musica anni 70 e 80 in alta qualità. 7080.it 7080.it.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Sì, mi piace tantissimo. Vado avanti con le tracce, ascolto solo le pause.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Ho anche appena preso una raccolta di CD vuoti io.
2: Ah sì?
1: È una meraviglia.
0: 7080.it presenta Alto Gradimento. Su 7080.it torna il varietà radiofonico.

0: spettatori, ho scritto un saggio su un celebre saggio che ha scritto a sua volta un saggio sulla saggezza. E avevo ottenuto un seggio al Parlamento locale questo saggio, capite? Il seggio del saggio saggista.
1: Alto gradimento.
2: Alto gradimento.

0: 7080.it ha presentato Alto Gradimento. Alto Gradimento. Il varietà radiofonico di 7080.it.
1: Una produzione K-Vox.
0: Hey boomer!
2: Avete capito voi?
3: No!
2: Avete capito?
3: No!
2: Neanche io!
0: Gli anni 70 e 80. Gli ascolti sul DAB e in streaming. Sul web. Li leggi su 7080.it.
2: Basta, vado a casa!
0: 7080.it presenta Discount, il 3x1 di 7080.it.

0: Avete ascoltato Discount. Discount. Il meglio degli anni 70-80 in confezione da tre.
1: Non ci credete? Facciamo una prova. Proprio su questo sporco facciamo addirittura un nodo e lo mettiamo in lavatrice. Ma con Dio presto lavatrice.
0: Questa è 7080.it.
2: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
3: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media. Dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. Consult Media. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
0: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
4: Vogliamo andare?
0: 37 70 88 70 80.
5: Bene, andata. E tornate vincitori, giusto?
6: Ciao 7080 grandi, un saluto da Corrado da Milano. Quando avete voglia, quando avete tempo, se volete, un pezzo di sì, quello che volete. Siete dei grandi, continuate, mi fate una valanga di compagnia. Ciao, buona fortuna a tutti, un abbraccio.
0: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
7: La vita è una cosa spiacevole. E io mi sono proposto di passare la mia vita a rifletterci sopra.

Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it. 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perderlo. Wake up. Un'ora di ricordi per incominciare bene. Questa è 7080.it.

0: Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.
1: Noi che, sui giornali, eravamo affascinati dalle strabilianti proposte della ditta Same, con le scimmie di mare, gli occhiali a raggi X e la mini macchina fotografica.
0: Wake up. L'applicazione per iniziare la giornata con l'umore giusto. Questa è 7080.it.

0: Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.
1: Tito, te tutta ritinto il tetto, ma tanto te tutti intendi tanto di tetti ritinti.
2: Mamma, mamma, voi non avete dire neanche del cazzo. Via, voi che fate il pane saporoso e fragrante con le vostre belle mani callose e rosse come le ciliegie maggioline. Ma non mi brontolate per la ritintura del tetto. Non mi brontolate per la ritintura del tetto, mamma, state tranquilla. Io il tetto l'ho ritinto bene.
1: Tito, te tu hai ritinto il tetto, ma tanto te tutti intendi tanto i tetti ritinti. Tito, te tu hai ritinto il tetto, tanto tu te ti intendi tanto i tetti ritinti. Te, t'hai ritinto il tetto.
0: 7080.it, ogni giorno un nuovo ricordo. Non perderlo. Wake Up, l'app che ti cambia la giornata. Questa è 7080.it.

0: 7080.it ha presentato Wake Up, un'ora di ricordi per incominciare bene.
1: Una produzione K-Vox.
0: 7080.it. 7080.it presenta Top of the Pops,
1: i vinili più richiesti su 7080.it. Una produzione K-Vox.
2: Saluti da Top of the Pops, dove vi svegliamo i 5 brani più popolari nei club e diffusi dalle radio in questo periodo del 1977. I 5 più acclamati sono Emotions, Best of My Love, Commodores, Easy, Brother Johnson, Strawberry Level 23, Meco, Star Wars, Commodores, Brick House. Noi oggi ascoltiamo questo.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: Io ascolto 7080.it.
3: Sono le 7 ed un minuto.
4: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.

0: Questa è 7080.it.
1: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
2: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
3: Facendo?
4: Sto smontando l'insegna, no?
3: Ma è mia!
4: Non più! Il marchio della sua attività è stato registrato da un altro.
5: Non hai ancora registrato il marchio della tua impresa? Ai ai! Qualcuno potrebbe averlo già fatto al posto tuo! Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini, layout. info@consultmedia.it.
6: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
7: Se hai una Smart TV Samsung, cerca 7080.it nella piattaforma Samsung TV Plus e seguici in alta qualità audio-video. 7080.it.

0: Ti piace la nostra musica? Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Ecco, è l'informazione che volevo.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buongiorno dalla redazione. Un'accoglienza dai toni solenni e dal forte valore simbolico ha dato il via alla visita di stato di 3 giorni del presidente cinese Xi Jinping negli Stati Uniti. Ad attenderlo alla Joint Base Andrews è stato direttamente il presidente Trump, un gesto cerimoniale d'eccezione accompagnato dal picchetto d'onore delle forze armate. Nel suo primo messaggio ufficiale diffuso all'arrivo sul suolo americano, Xi Jinping ha auspicato un clima di collaborazione pragmatica tra le due superpotenze, affermando che Cina e Stati Uniti dovrebbero essere partner e non rivali. A New York è stato invece il giorno del discorso del presidente ucraino Volodymyr Zelensky davanti all'Assemblea Generale dell'ONU. Il leader ucraino ha lanciato un appello affinché Vladimir Putin venga fermato. A 5 anni dall'inizio dell'aggressione russa contro l'Ucraina, la posizione del governo italiano resta la stessa, al fianco dell'Ucraina e del suo popolo coraggioso, ha detto intanto Antonio Tajani nel suo intervento al Consiglio di Sicurezza dell'ONU. La cronaca: non era agganciato all'imbragatura di sicurezza l'operaio 22enne caduto da un'altezza di 10 metri mentre era al lavoro al Colosseo per l'installazione di un nuovo impianto di illuminazione. La salma è stata portata all'Istituto di Medicina Legale della Sapienza per l'autopsia, mentre la Procura di Roma ha aperto un fascicolo per omicidio colposo al momento contro ignoti. Il ministro della Cultura Alessandro Giuli ha ordinato l'interruzione di ogni lavoro, mentre la premier Meloni ha parlato di un episodio inaccettabile. Sarebbe stato un solo proiettile a raggiungere Jovalin Lasri, il 36enne morto domenica scorsa a Baldissero d'Alba in provincia di Cuneo, mentre tentava un furto in un cascinale. Sarebbero questi i risultati delle prime analisi medico-legali svolte all'obitorio civico di Torino su indicazione della procura di Asti. Gli specialisti depositeranno le loro conclusioni fra 60 giorni per completare gli accertamenti e considerare indispensabile un sopralluogo. L'aula di Palazzo Madama ha approvato in via definitiva il disegno di legge delega sul nucleare, già approvato lo scorso giugno alla Camera. Il provvedimento, che ha lo scopo di ridare all'Italia una normativa sulle centrali atomiche, ha ricevuto l'ok del Senato con 81 voti favorevoli, 51 contrari e 7 astenuti. Scelta coraggiosa e di buon senso, il commento di Giorgia Meloni, considerato che dopo quasi 40 anni l'Italia torna ad avere un quadro di regole per produrre energia nucleare. Lo sport e il volley: grande delusione per l'Italia, eliminata ai quarti degli europei dalla Finlandia dopo una sfida chiusa 3-2 al tie-break. Gli azzurri vincono il primo set, poi perdono il secondo e il terzo, reagiscono nel quarto e trascinano il match al quinto. Nel finale la Finlandia però è più lucida e chiude 15-13. Si ferma così il cammino della squadra di De Giorgi, mentre i finlandesi conquistano una storica semifinale contro la Francia. È tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord soleggiato ma con nubi in aumento sulle Alpi orientali e rovesci in serata su parte del Triveneto, specie sul Friuli Venezia Giulia, nella notte anche sulla Romagna. Temperature stazionarie massime tra 21 e 26 gradi. Al centro nubi sparse al mattino, peggiora entro sera e nella notte sulle Marche, poi anche sull'Abruzzo. Temperature in lieve ascesa, massime tra 23 e 28 gradi. Al sud soleggiato ma a fine giornata e nella notte nubi e qualche rovescio su Molise, Gargano e Campania. Temperature stabili, massime tra 23 e 28 gradi.
5: Per fermare Faisal Bomber avrai una sola occasione.
6: Il tempo trova sempre il modo di raggiungerci.
7: Sogni il viaggio nel tempo? O viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
0: 7080.it. 1973.
8: 24 settembre. Negli USA nasce il gruppo musicale dei Kiss.
9: 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi suoniamo classici. Solo classici anni 70 e 80 in alta qualità audio. Questa è 7080.it.

0: 7080.it. Roberto Lucchi presenta Jukebox. Tre successi per sole 100 lire.
1: Ci siamo, ecco la sigla, quindi ecco anche Jukebox. Come sempre, 10 minuti di tempo per ascoltare tre canzoni che fanno parte della classifica italiana, addirittura tra le prime 10 posizioni. Oggi ascoltiamo la numero 2, la numero 3, la numero 7. Siamo pronti? Jukebox acceso, Moneta, eccola. Sono le nostre 100 lire che scendono nel jukebox e ci suonano tre canzoni. La prima è questa, la numero 7, Mia Martini.
2: Che

0: Dance, bamboline Alberto Camerini, ottima posizione, la numero 3 nella classifica italiana, il 24 settembre 1982, ultima canzone da suonare, eccola.
1: 7080.it, Jukebox, inserisci la moneta ed ascolta la musica dei

0: Abbiamo ascoltato la numero 7, la numero 3 e questa è al numero 2. Claudia Mori, Non succederà più. Siamo arrivati così alla fine di Jukebox anche quest'oggi. Vi aspetto domani, non mancate.
1: Jukebox, 100 lire per 10 minuti di musica. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info. Solo musica 70 e 80 in alta qualità. 7080.it.

0: Non ci credo, dai. Signor Fede, dai, se ne vada che dobbiamo lavorare. Come vuoi tu, Silvio, ancora. Questo mi prende in giro, io questa abbronzatura gliela faccio restare in eterno e do una fulminata fra caffè. Se ne vada, signor Fede, che dobbiamo lavorare.
1: Questa è 7080.it.
2: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
3: Hai un'idea innovativa ma non sai come trasformarla in realtà? Con 22HBG, in 100 giorni, creiamo per te una soluzione digitale su misura. Software, hardware, intelligenza artificiale. Sfrutta i bandi Industria 4.0 e 5.0 per finanziare la tua innovazione. 22HBG, tecnologia su misura in soli 100 giorni.
4: 22HBG.
5: E questo, dopo mesi di studi ed elaborazioni, è il logo ideato per voi. Semplice, d'impatto, unico.
6: Unico non direi, quel marchio è stato registrato dal nostro concorrente un mese fa.
5: Impossibile, l'abbiamo creato noi.
6: Ma non lo avete protetto. Mi spiace, il nostro rapporto finisce qui.
7: Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout.
8: info@consultmedia.it.
9: I contenuti di 7080.it sono certificati come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. info@ctv.info. Società Italiana per la Tutela della Voce. L'ente di tutela delle voci umane dalla clonazione non autorizzata di sistemi di intelligenza artificiale.
10: Ciao, sono Giulio da San Benedetto del Tronto. Radio 7080, siete fantastici.
9: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
11: Non puoi separare la pace dalla libertà, perché nessuno può essere in pace a meno

0: 7080.it. Jukebox, tre successi per sole 100 lire.
1: 24 settembre 1981, anche oggi su 7080.it è tempo di Jukebox. E allora via con la monetina, partiamo con le tre canzoni.
2: E per la prima canzone c'è un duo, Daddy Ola e Joe Nolz, questa è Private Eye.

0: con Dariola e John Oates ad aprire il nostro appuntamento Jukebox.
1: E andiamo avanti a scegliere la seconda delle tre canzoni che possiamo scegliere con la nostra monetina. Vado con i Foreigner, questa è Urgent.

0: Nugent, i Foreigner su 7080.it, la seconda delle tre canzoni di oggi per le nostre 100 lire.
1: E io oggi voglio chiudere con un super gruppo, ci sono i Police di Every Breath You Take.

0: Breath You Take, dolcissima questa canzone dei Police. Prima ancora Urgent, i Foreigner. In apertura Daryl Hall and John Oates con Private Eyes.
1: E anche oggi erano tre le canzoni del nostro jukebox, la monetina una sola, e portiamo la prossima domani per ascoltare altre tre canzoni sempre qui in jukebox.
2: Avete ascoltato Jukebox, tre successi per sole 100 lire.
3: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info. 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi. Suoniamo classici. Questa è 7080.it. Solo musica di alta qualità. In alta qualità. Questa è 7080.it.

7080.it presenta Bar Italia, quello che si cantava tra un gelato cucciolone ed un bicchiere di ginger. Roma, 1986.

0: Io ascolto 7080.it. 7080.it.
1: Sono le 8 e 2 minuti.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Ma che, non si chiude?
4: Come non si chiude? Aspettate, ci penso io a un mio vecchio sistema permesso. Porca di quella troia, vacca schifosa, lurida, infame, vacca schifa, troia, puttana, vaffanculo. Visto? Bastano le parole giuste.
0: Questa è 7080.it.
5: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta fresca ripiena sfoglia velo Giovanni Rana 250 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
6: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
7: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
9: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it. Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 7080. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80.

0: Ti piace la nostra musica? Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Posso considerarlo un sì?
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: Mosca si starebbe preparando a nuovi attacchi con droni in Europa, ma questa volta prenderà di mira i paesi del Mediterraneo, Francia, Spagna e anche Italia. Lo scrive il quotidiano spagnolo El Mundo, secondo cui i servizi segreti statunitensi hanno raccolto informazioni sui piani di escalation del Cremlino e le hanno condivise con diversi governi europei. A New York intanto è stato il giorno del discorso del presidente ucraino Zelensky davanti all'Assemblea Generale dell'ONU. Il leader ucraino ha lanciato un appello affinché Putin venga fermato.
3: Un'accoglienza dai toni solenni e dal forte valore simbolico ha dato il via alla visita di stato di 3 giorni del presidente cinese Xi Jinping negli Stati Uniti. Ad attenderlo alla Joint Base Andrews è stato direttamente il presidente Trump, un gesto cerimoniale d'eccezione accompagnato dal picchetto d'onore delle forze armate. Nel suo primo messaggio ufficiale diffuso all'arrivo sul suolo americano, Xi Jinping ha auspicato un clima di collaborazione pragmatica tra le due superpotenze, affermando che Cina e Stati Uniti dovrebbero essere partner e non rivali.
4: Intelligenza artificiale sbarca al Consiglio di Sicurezza dell'ONU e i dirigenti di 3 delle più importanti compagnie del settore a livello globale, Sam Altman di OpenAI, Dario Modei di Anthropic e Clément de Lange di Hugging Face, hanno parlato degli sviluppi e dei rischi dell'IA di fronte a 15 membri del Consiglio. Secondo Altman, l'intelligenza artificiale può essere un nuovo rinascimento, ma dall'altra parte può muoversi più velocemente delle nostre istituzioni e serve attenzione. Il CEO di OpenAI ha spiegato al Consiglio di Sicurezza che l'intelligenza artificiale deve essere realizzata per le persone e deve mettere le persone al centro affinché però siano anche responsabilizzate.
3: La cronaca: non era agganciato all'imbrigatura di sicurezza l'operaio 22enne caduto da un'altezza di 10 metri mentre era al lavoro al Colosseo per l'installazione di un nuovo impianto di illuminazione. La salma è stata portata all'Istituto di Medicina Legale della Sapienza per l'autopsia, mentre la Procura di Roma ha aperto un fascicolo per omicidio colposo al momento contro ignoti. Il ministro della Cultura Alessandro Giuli ha ordinato l'interruzione di ogni lavoro, mentre la premier Giorgia Meloni ha parlato di un episodio inaccettabile.
4: L'Aula di Palazzo Madama ha approvato in via definitiva il disegno di legge delega sul nucleare, già approvato lo scorso giugno alla Camera. Il provvedimento, che ha lo scopo di ridare all'Italia una normativa sulle centrali atomiche, ha ricevuto l'ok del Senato con 81 voti favorevoli, 51 contrari e 7 astenuti. Scelta coraggiosa e di buon senso, il commento di Giorgia Meloni, considerato che dopo quasi 40 anni l'Italia torna ad avere un quadro di regole per produrre energia nucleare.
3: Lo sport, il volley, grande delusione per l'Italia, eliminata ai quarti degli europei dalla Finlandia dopo una sfida chiusa 3-2 al tie break. Gli azzurri vincono il primo set, poi perdono il secondo e il terzo, reagiscono nel quarto e trascinano il match al quinto, dove la Finlandia però è più lucida e chiude 15-13. A fine gara ha parlato il tecnico degli azzurri, Fefe De Giorgi, sentiamolo.
5: Siamo qui a commentare una cosa chiaramente che ci fa molto male, bisogna accettare quello che è il risultato del campo e dare merito agli avversari, però ci sono chiaramente delle cose che siamo riusciti a resistere, a cambiare nel momento in cui dovevamo probabilmente dare la zampata finale, siamo un pochino mancati.
4: È tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi. Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 70.

0: www.radioradio.it.
1: Venga, le voglio mostrare il nostro parco bar.
2: Sì.
1: Vede, questa tra gli altri optionals anche l'antifurto. Poi abbiamo questa che viene prodotta in serie limitata. Posso dargliela a prezzo d'occasione, una barra per defunti mutilati. In questo caso si tratta di una gamba. Il suo com'è?
2: Ah, tutto intero.
1: Due gambe?
2: Due gambe.
1: E allora non gliela consiglio, perché quello che andremo a risparmiare nel legno poi si spende per segare la gamba del defunto.
2: Sì.
1: Con quello che costa la mano d'opera poi le rimarrebbe una gamba,
0: certo,
1: per casa.
0: Questa è 7080.it.
3: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
4: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media. Dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout.
5: Consult Media.
4: info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
6: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it.
7: info@planetmedia.it. Buongiorno, sono Orietta da Piacenza. Volevo ascoltare Hotel California degli Eagles. Un ricordo di quando ero giovane. Grazie.

0: 7080.it presenta Top of the Pops, i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
1: E ben ritrovati su Top of the Pops, l'elenco dei 5 pezzi più gettonati nei club e trasmessi in radio in questo mese del 1974. Le 5 super hit sono Beach Boys, Surfing USA, Lynyrd Skynyrd, Sweet Home Alabama, George McCree, Rock You Baby, America, Tin Man, Rubettes, Sugar Baby Love. Noi oggi ascoltiamo questa.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: Io ascolto 7080.it. 7080.it.
3: Sono le 9:02.
4: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
5: Che cos'è tutta questa roba?
6: Telefono casa.
5: Oh mio Dio, questo parla ora.
6: Casa.
2: Questa è 7080.it.
7: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
8: Hai un'idea innovativa ma non sai come trasformarla in realtà? Con 22 HPG in 100 giorni creiamo per te una soluzione digitale su misura. Software, hardware, intelligenza artificiale. Sfrutta i bandi Industria 4.0 e 5.0 per finanziare la tua innovazione. 22 HBG. Tecnologia su misura in soli 100 giorni.
9: 22 HBG.
4: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
10: Se hai un'automobile con Android Auto o Apple CarPlay, scarica l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone e poi pronuncia i comandi. Metti 7080.
11: 7080.
10: Oppure
11: Hey Siri.
10: Metti 7080.
11: Metti 7080.
10: Potrai ascoltare 7080.it senza staccare le mani dal volante. 7080.it.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Che meraviglia!
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Sai che ieri ho visto un documentario che hanno fatto vedere che le mucche, se ascoltano la musica classica, producono più latte.
3: Infatti una volta Beethoven ha esagerato, ha fatto scoppiare la vacca del vicino, ha fatto scoppiare.
2: Sì?
3: Sì, infatti, e sua moglie aveva un seno così, aveva.
2: La nonna di Beethoven!
4: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
5: Buongiorno dalla redazione. Allarme di El Mundo. La Russia si sta preparando a nuovi attacchi con droni in Europa, ma questa volta prenderà di mira i paesi del Mediterraneo, Francia, Spagna e anche l'Italia. Nuovo allarme in Polonia. Un elicottero russo viola lo spazio aereo per 42 secondi. Varsavia fa decollare i caccia. Zelensky dal Palazzo di Vetro attacca Putin. Il paziente zero e va fermato. Bombe nella notte su Kiev. 2 i morti. Al via negli Stati Uniti la visita di Stato del leader cinese Xi Jinping. Donald Trump lo ha accolto all'aereo, stretta di mano tra i due. La visita durerà 3 giorni. IA, Iran, Taiwan e commercio, alcuni dei temi principali in discussione. I nostri due paesi dovrebbero essere partner, non rivali, ha detto il leader di Pechino. Il governo sceglie la strada del decreto per introdurre in classe il tetto agli stranieri e vietare burka e niqab. Lo spiega il ministro Valditara, precisando che la novità partirà da quest'anno e riguarderà gli studenti appena approdati in Italia. Previste deroghe e fondi, 14 milioni per il potenziamento dell'italiano. Una caduta fatale da 10 metri, è morto così Andrea Moretti, 22 anni, operaio rocciatore, mentre stava allestendo la nuova illuminazione del Colosseo. Il giovane aveva l'imbracatura sganciata dalla fune. La procura indaga per omicidio colposo. È una morte inaccettabile, così la premier Meloni. Il volley, grande delusione per l'Italia, eliminata ai quarti degli europei dalla Finlandia dopo una sfida chiusa 3-2 al tie-break. A Torino i campioni del mondo in serata no cedono al termine di una battaglia. È una sconfitta che ci fa molto male, commenta il CT De Giorgi. È tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
6: Maya del pianeta Psicon ci aiutò a comprendere che siamo tutti alieni fino a quando non impariamo a conoscerci null'altro.
7: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it presenta il meglio del meglio della musica italiana. 7080.italia. Numero 10.

0: Resta con noi. Resta con noi. A breve 7080.italia, la classifica italiana di 7080.it.
1: No, no, no, attenzione. No. Ma se ne sono faltati, secondo l'articolo 12, abbia pazienza, se no posterdati per due, anche un pochino lontani, prefetture.
2: Senza contare che la supercazzola prematurata ha perso i contatti col tarabbiata piove.
3: Dopo. Che succede, Paolini?
4: No, nulla, buongiorno signor Necchi.
3: Buongiorno, ciao. Ciao.
4: Questi signori hanno voglia di giocare. Ciao. Ma sono amici sua.
3: Ma certo, Paolini, suonavano per avvisarmi, via, abbia pazienza, solo due polpettini, così.
0: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
5: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
0: Newslinet.it.
5: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
6: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media. Dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. Consult Media. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
0: Per la pubblicità su 7080.it, manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80.
7: 37 70 88 70 80.
8: Buongiorno a voi tutti, staff di 7080, sono Giampaolo, vi chiamo da Monza, provincia Monza Brianza. Il mio interesse era legato al gruppo musicale La Bottega dell'Arte, nata negli anni 70, 74 per la precisione. Questo gruppo è legato alla mia adolescenza, dove nel 77, 14enne, ascoltavo quei pochi dischi che mettevano i loro brani e quindi ho assaporato da allora fino ad oggi i loro brani, che sono incantevoli e quindi indimenticabili. La fortuna vuole che si siano riuniti a distanza di tempo l'anno scorso e questo è molto positivo. Sono contento per questo gruppo musicale che è rimasto ancora a galla insieme a pochi altri addetti.
0: Questa è 7080.it numero 5.

grandi successi italiani dal 1970 al 1989. 7080.Italia. Ti ascolta. Numero 3.

0: Radio.it ha presentato il meglio del meglio della musica italiana. 70-80.italia. Hey Boomer!
1: Che io avevo pensato...
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
2: Chi vi chiede niente a voi, mi ha chiesto qualcosa.

0: Io ascolto 7080.it. 7080.it.
1: Sono le 10 ed un minuto.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Ma è una stalla questa?
4: È una stalla.
5: La natura non è un prodotto.
4: E dove siamo entrati?
5: Oh, scusa.
4: No, no, no, se siamo sbagliati, è una stalla questa.
6: Ma che stalla? Questa è l'opera d'arte israeliana.
4: L'opera d'arte?
3: Che
4: è? Un'opera d'arte israeliana, dici?
0: Questa è 7080.it.
7: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la Coca-Cola Original e Zero 4 per 1,5 litri è scontata del 30%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
8: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: Un uomo ha lasciato una lettera. Dentro c'è una storia. Dentro la storia, un segreto. E da quel segreto nasce Vespro. Un concept album dei Mysteria Noctis che diventa spettacolo tra progressive rock, metal, teatro e narrazione. Un racconto da ascoltare, un'esperienza da vivere. Mysteria Noctis, Vespro. La storia è già scritta, il finale no. Ascoltalo dal vivo e su tutte le principali piattaforme digitali.
10: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati. www.lexmcl.it.
11: lexmcl.it.
12: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
13: Vogliamo andare?
12: 37 70 88 70 80.
14: Bene, andate, andate, andate. E tornate vincitori, giù.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Questi scherzi non li dovete mica fare, vacca Giuda!
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: O io sono sempre stato uno sportivo!
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buongiorno dalla redazione. La Russia si sta preparando a nuovi attacchi con droni in Europa, ma questa volta prenderà di mira i paesi del Mediterraneo, come Spagna, Francia o Italia. A rivelare l'allarme della CIA è il quotidiano spagnolo El Mundo. Intanto Zelensky dal palazzo di vetro attacca Putin, è il paziente zero e va fermato. Bombe nella notte su Kiev, 2 i morti. Ed è scontro all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite tra Iran e Stati Uniti. Teheran è vittima di terrorismo e non si piegherà ai bulli che non rispettano il diritto internazionale, ha detto il presidente iraniano Pezeshkian replicando a Trump. Oggi l'intervento del premier israeliano Netanyahu. Il giudice federale Kelly ha ordinato all'amministrazione Trump di ripristinare temporaneamente l'accesso alla Casa Bianca per CNN, MSNBC e Politico dopo che erano stati banditi dalla struttura dal presidente Trump. Il giudice ha stabilito che la revoca dei pass stampa dei giornalisti è avvenuta in assenza di un giusto processo costituzionalmente adeguato. Il governo Meloni stringe sul DL scuola, atteso oggi nel Consiglio dei Ministri che dovrebbe tenersi alle 16:30. La misura, ha spiegato il ministro Valditara, introdurrà un tetto del 30% di studenti non italofoni e il divieto di indossare burka e niqab in classe. La Formula 1 torna oggi in pista a Baku per il 15° appuntamento del Mondiale 2026 e il weekend del GP dell'Azerbaigian comincia eccezionalmente di giovedì. FP1 è in programma alle 10:30, mentre le FP2 scatteranno alle 14. Tutti contro Kimi Antonelli, sempre più leader del Mondiale. È tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Sei sopravvissuto.
5: Da qualche parte, nella loro quinta dimensione, loro ci hanno salvato.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it presenta Milano vende musica. Milano vende musica. I dischi più venduti in città in questo mese del 1978. Una produzione K-Vox.
6: Settembre 1978 e sul bancone dei 45 giri troviamo Umberto Tozzi con Tu, una delle canzoni italiane che si fanno subito ricordare. Il cinema porta nei negozi 2 dischi da Grease, Olivia Newton-John e Frankie Valli con la trascinante Grease. Intanto i Boney M continuano a far ballare con River Babylon, mentre nelle discoteche arriva la voce inconfondibile di Sylvester con You Make Me Feel Mad Real. 5 dischi tra cinema, melodia e disco music. È settembre 1978 e Milano vende musica a 45 giri.

0: Radio90.it ha presentato Milano vende musica.
1: Milano vende musica.
0: Una produzione K-Vox. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info. Hey Boomer! Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
2: Un applauso al nuovo che avanza!
3: Deep 70s. Ecco la traccia nascosta che 70-80 ha riscoperto per te.

0: Il maschio si accorge di essere ingrassato perché ha l'accappatoio legato sotto la pancia, hai delle gambe da canarino, piccolissimo. Poi io voglio capire, se tu mangi 150 grammi di Nutella, perché ingrassi 3,5 kg? Fammi ingrassare 150 grammi, perché devi farmi ingrassare 3,5 kg?
1: Questa è 7080.it.
2: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
3: Ma che sta facendo?
4: Sto smontando l'insegna, no?
3: Ma è mia!
4: Non più, il marchio della sua attività è stato registrato da un altro.
5: Non hai ancora registrato il marchio della tua impresa? Ai ai! Qualcuno potrebbe averlo già fatto al posto tuo. Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini, layout. info@consultmedia.it.
6: Se hai una Smart TV Samsung, cerca 7080.it nella piattaforma Samsung TV Plus e seguici in alta qualità audio-video.
1: Audio-video.
6: Questa è 7080.it. Solo musica 70 e 80 in alta qualità.
1: Questa è 7080.it.
6: Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
7: La maggior parte degli uomini è eroticamente cieca, poiché commette l'imperdonabile malinteso di scambiare Eros con sessualità.

0: 7080.it. 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Ciao ragazzi, mi chiamo Chicco, io vi guardo e ascolto da Magenta in provincia di Milano. Il ricordo legato a questo brano, questa canzone che dà il titolo all'omonimo album di Al Stewart, beh, io ero ragazzino e ricordo che andai da Milano a Como in Vespa a trovare delle ragazze. Fu proprio in quell'incontro che ascoltai Year of the Cat, l'anno del gatto. E ricordo soprattutto poi il ritorno da Como a Milano, sempre in Vespa, che beccai un acquazzone pazzesco e mi sto ancora asciugando.
2: Basta adesso, basta acqua, basta! Basta!

0: Hey Boomer,
1: sì.
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
1: Credo che non diventerò mai come te.
0: 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
2: Buonasera, io ieri avevo fatto una richiesta dei Chicago, sorry, ma non avete ancora mandata?
3: Cose da pazze e anarchia.

0: Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.
1: Noi che guardavamo i cartoni animati con braccio di ferro, ma non ci veniva voglia di mangiare gli spinaci, ma i sandwich di Poldo.
0: 37 70 88 70 80. Per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
2: Ciao, sono andato alle Midoc Mask in provincia di Como. Oggi è il mio compleanno e mi voglio autodedicare il birthday di Stevie Wonder. Ciao!

0: all'ascolto 7080.it. 7080.it.
1: Sono le 11.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Pronto? FBI? È Clarisse che parla.
4: Ciao Clarisse, volevo farti sapere che ti rispetto e quanto è importante che tu sia una donna.
3: Grazie per averlo detto, dottore.
4: Se tu fossi un uomo sarei sicuramente stato preso o sarei morto a quest'ora.
3: Oh, io...
4: Se fossi Clint Eastwood sarei morto, Harrison Ford morto.
3: Beh, dottore, devo...
4: Non scommetterei contro il tizio di Twin Peaks. Come si chiama il bianco inquietante?
3: Kyle MacLachlan.
4: Kyle MacLachlan, giusto. Perché continuo a dimenticarlo? E tra i miei 5 preferiti, sai, ho un elenco.
3: Dottor Lecter, ora devo andare.
0: Questa è 7080.it.
2: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
5: Ma dov'è finito il gelato?
6: È sparito insieme ai clienti a nome della mia gelateria.
5: Come sarebbe a dire?
6: Non avevo registrato il marchio e qualcuno l'ha fatto al posto mio, portandomi via tutto.
7: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
8: Per la tua pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it.
9: info@planetmedia.it.

0: sì.
1: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
0: Credo che non diventerò mai come te.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
1: 7080 News.
3: Buongiorno dalla redazione. Il mondo lancia l'allarme. Secondo un recente rapporto della CIA, Mosca starebbe preparando una nuova serie di incursioni in Europa. Non nei paesi NATO confinanti, bensì nell'area mediterranea, in particolare contro Spagna, Francia e Italia. E mentre il PD chiede al governo italiano di chiarire, 4 droni russi violano lo spazio aereo della Moldavia. Intanto ancora attacchi russi nella notte in Ucraina, compresa la capitale Kiev. Il bilancio più drammatico si registra in un'azienda agricola di un villaggio della regione di Kharkiv, dove un raid ha provocato la morte di 7 persone e il ferimento di altre 12. Nuovo capitolo nello scontro tra Donald Trump e alcuni dei principali media americani. Un giudice federale ha temporaneamente bloccato la decisione della Casa Bianca di vietare l'accesso a 3 testate giornalistiche, ordinando che CNN, MSN Now e Politico possano tornare nei locali destinati alla stampa. Intensa attività ai crateri sommitali dell'Etna, con emissione di cenere che si disperde verso sud-sud-est e che sta generando una nube eruttiva alta circa 4 km. Allerta rossa per i voli, per ora però l'aeroporto di Catania resta pienamente operativo. Tennis, l'Italia di Tatiana Garbin, 2 volte campionessa in carica, è pronta a fare il suo debutto alle Final 8 della Billie Jean King Cup 2026 a Shenzhen. Oggi alle 11 le azzurre saranno le ultime a scendere in campo nei quarti di finale, sfideranno la Cina padrona di casa. È tutto, a più tardi.
1: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Sapete, ho paura che siate caduti nell'equivoco di attribuire caratteri umani a un contenitore flessibile di una serie di circuiti, per i quali sarebbe molto facile programmare una macchina che abbia le sembianze e la mentalità di un bambino.
5: E perché lo avrebbero fatto?
4: Ah, il perché non lo so, ma posso accertarlo subito. Mi basta aprirlo.
5: No, non ti avvicinare.
4: Senti, acciaio, io sono un tecnico. E non c'è macchina, passata, presente o futura, che io non sappia smontare.
1: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. Generazione X, la selezione musicale per i nati dal 1965 al 1980. Questa è 7080.it.

7080.it ha presentato Generazione X, la selezione musicale per i nati dal 1965 al 1980. Una produzione K-Vox. 7080.it.

0: Che splendore! Da quando uso Matic ho il bucato più bianco che la mia lavatrice abbia mai fatto.
1: Questa è 7080.it. MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. lexmcl.it. newslinet.it.
2: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
3: newslinet.it.
2: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
4: Se usi la tua voce per professione, proteggila.
5: Con i moduli CTV la tua impronta sonora diventa riconoscibile e giuridicamente tutelabile.
4: Società Italiana per la Tutela della Voce, il primo ente italiano per la certificazione, registrazione, il deposito e la rivendicazione di marchi sonori e impronte vocali. www.ctv.info.
6: Ciao, sono Claudio La Ruspa da Vigevano. Vi ascolto la sera dopo cena. La musica che mandate risveglia sempre piacevoli ricordi. I giorni scorsi, rovistando nel cassetto del passato, mi sono trovato tra le mani una vecchia cassetta stereo 7 del 1980 e l'album dei Dire Straits, Tunnel of Love. Ero appena tornato dal militare, avevo acquistato la mia prima macchina, una Ritmo, e nello stereo ascoltavo questa cassetta all'infinito. Per favore fatemela riascoltare.
1: Questa è 7080.it.
7: Quella che vedi all'orizzonte è Neverland, l'isola dove nessuno muore davvero. Tira i remi in barca. Stai sbarcando sull'isola che non c'è, dove incontrerai i miti della tua gioventù. Perché questa è Neverland e tu sei su 7080.it.
8: Benvenuti a Neverland, l'isola dove il calendario segna ancora gli anni 70 e 80 e l'orologio batte soltanto a tempo di musica. Anche oggi vi faccio compagnia su questa spiaggia che non smette mai di regalarci emozioni. Il sole è ancora basso, cammino lungo un sentiero ombreggiato e sotto una palma che sembra oscillare a tempo vedo una figura imponente, elegante, con quell'aria inconfondibile da gentleman del soul. Seduto su uno sgabello, con un sorriso caldo e un groove che sembra nascere direttamente dalla sabbia, c'è lui, Isaac Hayes. Alziamo il volume e lasciamoci trascinare dal suo stile inconfondibile. Isaac Hayes con Theme from Shaft.
7: Accendi la musica. Il tempo scorre diversamente. Alza il volume e viaggia a Neverland insieme a 7080.

0: Riprendo il mio cammino lungo la riva mentre il sole continua a brillare alto nel cielo. In lontananza sento il suono di una chitarra potente, precisa. Sdraiato sulla sabbia, rimirando il cielo, con uno sguardo profondo, c'è John James Sykes, storico chitarrista che ha fatto vibrare il rock con la sua energia inconfondibile. Mi guarda, accenna un saluto e con un colpo deciso dà il via a una melodia che qui sull'isola suona luminosa. È il momento di lasciarsi avvolgere da una delle grandi ballate rock degli anni Ottanta. Lui è John James Sykes degli Whitesnake e questa è Is This Love?
1: Si dice che Neverland non si trovi su nessuna mappa, non ha coordinate, non ha confini. La puoi raggiungere solo quando il mondo smette di guardarti. Questa è 7080.it e tu sei approdato a Neverland.

0: Il pomeriggio scorre tranquillo e il cielo comincia lentamente a colorarsi di sfumature calde. Camminando lungo la spiaggia, vedo una figura elegante seduta su una vecchia barca di legno tirata in secca. Lo sguardo è profondo, la presenza magnetica, e attorno a lui sembra esserci quell'atmosfera raffinata che solo la grande musica italiana sa creare. È Aldo Stellita, anima e bassista dei Mattia Bazar, e in un attimo l'isola si riempie di quella melodia intensa e inconfondibile. Ascoltiamo insieme Mattia Bazar con Ma perché?
1: A Neverland non ci sono palchi e tour, nessun flash e intervista. Le abitazioni sono semplici, tutte in riva al mare. La musica esiste ancora, ma non è una carriera. Questa è 7080.it e tu sei approdato a Neverland.

0: E mentre il sole comincia a scendere piano verso l'orizzonte, la musica resta sospesa nell'aria, come un ultimo accordo di diminuita senza fine. Vi aspetto alla prossima passeggiata su questa spiaggia speciale, dove gli anni 70 e 80 continuano a vivere tra il mare, il sole e un'infinita colonna sonora, quella della nostra gioventù.
1: È ora di tornare nel mondo reale. Sali sulla barca e saluta Neverland. Ma non preoccuparti, non è un addio, è piuttosto un arrivederci a domani su 7080.it con Neverland.
2: Neverland è un format depositato presso la Società Italiana degli Autori ed Editori. Testo e montaggio curati da Eleonora Lualdi, una produzione K-Vox per 7080.it.
3: 7080.it. Il mood degli anni 70 e 80.

0: 7080.it presenta Top of the Pops, i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
1: Salve a tutti da Top of the Pops, la chart dei 5 pezzi più gettonati nei club e trasmessi in radio in questo mese del 1979. I 5 dominatori sono Electric Light Orchestra, Don't Bring Me Down, Neck, My Sharona, Commodores, Ceylon, Supertramp, Goodbye Stranger, Sniffing the Tears, Driver's Seat. Noi oggi ascoltiamo questa.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
1: Hey Boomer!
2: Credo che non diventerò mai come te.
1: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
3: E la rete che manda in onda queste porcherie dovrebbe vergognarsi.
4: Peter, è meglio se non dici cose poco carine sul conto della rete.
3: E perché? Che ci possono fare? Tagliarci il budget?

0: Io ascolto 7080.it. 7080.it.
1: Sono le 12 e 2 minuti.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: E poi è una dipendente. E che vuoi di più? Un class?
4: Oh, a studio a me le infermiere sono state tutte d'imbrea.
0: Questa è 7080.it.
5: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Rio Mare all'olio d'oliva 6 per 120 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
6: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: L'uomo ha lasciato una lettera. Dentro c'è una storia. Dentro la storia, un segreto. E da quel segreto nasce Vespro, un concept album dei Mysteria Noctis che diventa spettacolo tra progressive rock, metal, teatro e narrazione. Un racconto da ascoltare, un'esperienza da vivere. Mysteria Noctis, Vespro. La storia è già scritta, il finale no. Ascoltalo dal vivo e su tutte le principali piattaforme digitali.
8: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it 7080.it.

0: Piace la nostra musica?
1: Mettiamo subito una cosa in chiaro.
2: Io sono stufo di essere preso in giro da voi.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Io qua se mi ci metto tiro fuori tanti di quei reati e vi faccio un culo così.
3: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
4: Buongiorno dalla redazione. La Russia prepara nuovi attacchi con droni in Europa, questa volta contro i paesi del Mediterraneo, Francia, Spagna e anche Italia. Lo scrive Il Mondo, rivelando informazioni della CIA. Intanto la Moldavia denuncia che nella notte 4 droni russi hanno violato lo spazio aereo del suo paese e almeno uno è esploso. Assemblea generale dell'ONU, stasera il discorso del premier israeliano Netanyahu, che ieri in un video ha annunciato che a New York l'obiettivo è smentire le terribili bugie che vengono diffuse. Intervento preregistrato invece per il presidente dell'autorità palestinese Abbas, al quale gli Stati Uniti hanno negato il visto per il secondo anno consecutivo. Un 51enne di origini albanesi è stato trovato morto la notte scorsa in un cantiere edile a Padova, dove sono in corso lavori di ristrutturazione a un edificio. L'uomo, titolare di una ditta del Vicentino specializzata in muratura, sarebbe precipitato nel vano ascensore, morto a seguito della caduta. Caro carburanti, France Press fa sapere che i prezzi del diesel nelle stazioni di servizio dell'Unione Europea hanno toccato un nuovo massimo di 2,23 euro al litro, contro i 2,16 euro della settimana precedente. È record in 19 paesi dell'Unione Europea, tra cui Germania, Francia e Italia, a causa degli shock energetici causati dai conflitti in Medio Oriente e Ucraina. Il volley, grande delusione per l'Italia, eliminata ai quarti degli europei dalla Finlandia dopo una sfida chiusa 3-2 al tie-break. A Torino i campioni del mondo, in serata no, cedono al termine di una battaglia. È una sconfitta che ci fa molto male, commenta il CT De Giorgi. È tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
5: Dovunque ci sia vita non verranno usati elementi transuranici pesanti. Sono disponibili pesi atomici medi. Oro, piombo, rame, giaietto, diamante, radio, zaffiro, argento e acciaio. Sono stati assegnati zaffiro e acciaio.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it presenta
6: The Disco Action,
0: una produzione K-Vox. Numero 10.

0: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
1: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
0: Newslinet.it.
1: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
2: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
3: Se hai un'automobile con Android Auto o Apple CarPlay, scarica l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone e poi pronuncia i comandi. Metti 7080. Oppure
4: Hey Siri,
3: metti 7080.
4: Metti 7080.
3: Potrai ascoltare 7080.it senza staccare le mani dal volante.
5: Ciao, sono Piero di Cornate d'Adda. Io sto cercando una canzone che ho ascoltato nel 1988. Più o meno fa così: All around the world, na na na na na na, all around the world.

0: hanno presentato
1: The Disco Action,
0: una produzione K-Vox. 7080.it. 7080.it presenta 70x80. Ti ricordi? Una produzione K-Vox.
2: Benvenuti a 70x80, la rubrica di 7080.it che approfondisce i temi trattati sul portale. Sono col giornalista Enzo Mauri che introduce l'argomento odierno.
3: Buongiorno, oggi vi parlo di un particolare giradischi. Fra gli anni 60 e 70 il mercato degli stereo, delle radio e dei giradischi fu letteralmente invaso da prodotti ispirati alle esplorazioni spaziali. Tra questi suscitò un certo interesse il Sanyo Phonosphere RPT 1200 del 1973. All'epoca la giapponese Sanyo infatti si fece portavoce della tendenza che aveva invaso il mondo dell'arte, della moda, del design e dell'architettura. Il risultato fu appunto il Sanyo Phonosphere, che grazie alla comoda base poteva essere collocato in qualsiasi angolo della casa. In realtà il Sanyo Phonosphere non era altro che un semplice giradischi in plastica colorata a 45 e 33 giri, la cui originalità stava tutta nella forma. La forma a cupola infatti ricordava in tutto e per tutto il casco degli astronauti. Metà della sfera, quella trasparente, proprio come un casco, si poteva ruotare all'indietro per poi essere richiusa in avanti durante l'ascolto del disco e quindi fungere anche da protezione contro la polvere. Opportunità tuttavia consentita solo con i dischi singoli, poiché la base della sfera non era abbastanza grande da permettere al coperchio di chiudersi con i 33 giri. La parte inferiore della sfera conteneva l'altoparlante integrato e la scala di sintonia per la radio AM. La base del Sanyo Phonosphere, oltre a contenere la rotella per il volume e il selettore fono radio, alloggiava anche quello per l'accensione e spegnimento di un piccolo faro. Altra peculiarità del Sanyo Phonosphere era l'effetto stroboscopico tipico dei locali da ballo, creato da una luce apposita. La luce andava a riflettersi su un piccolo coperchio a specchio sfaccettato fornito con il giradischi e collocato sull'adattatore per i 45 giri. Tutte queste caratteristiche resero il Sanyo Phonosphere uno dei giradischi più iconici della cosiddetta era spaziale.
2: Grazie a Enzo Mauri per il tema odierno. Appuntamento alla prossima puntata di 70x80.
0: Avete ascoltato 70x80. Ti ricordi? Una produzione K-Vox. Puoi riascoltare questo programma nell'area podcast di 7080.it, sulla nostra app, su Spotify e sulle principali piattaforme audio. 7080.it. 7080.it presenta Top of the Pops, i vinili più richiesti su 7080.it. Una produzione K-Vox.
4: Questa è Top of the Pops, la classifica dei 5 brani più ballati nei club e più trasmessi dalle radio in questo mese del 1968. I 5 super pezzi sono Beatles, Hey Jude, Kennedy Hit, On the Road Again, Aretha Franklin, I Say a Little Prayer, Equals, Baby, Come Back, The Band, The Wait. Noi oggi ascoltiamo questa.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: Io ascolto 7080.it.
3: Sono le 12:57 minuti.
4: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
5: Professore, io è la prima volta che vengo alla Biennale e non avevo l'idea di quello che può essere la pecora vivente. Avevo detto alla mia signora, sono sculture. Non so sculture, so pecore, altro che cazzi, so pecore.
0: Questa è 7080.it.
6: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
4: info@consultmedia.it. Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
7: Per la pubblicità su 7080.it manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80.
8: 37 70 88 70 80.
9: 7080.it.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Oh, sembra molto invitante.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Com'è vero?
3: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
4: Un saluto dalla redazione. La Russia si sta preparando a nuovi attacchi con droni in Europa, ma questa volta prenderà di mira i paesi del Mediterraneo come Spagna, Francia o Italia. A rivelare l'allarme della CIA è il quotidiano spagnolo Il Mondo. Il ministro della difesa Crosetto nega alert mai arrivato. Non serve altra benzina sul fuoco. In Moldavia intanto 4 droni russi invadono lo spazio aereo. Le guerre in Medio Oriente ed Ucraina hanno determinato un ulteriore aumento del profilo dei prezzi dell'energia, con un'accelerazione al 14,3% ad agosto dal 10,3% di luglio e un ingente contributo proveniente dai margini di raffinazione. La BCE lancia l'allarme e l'indice dei prezzi resterà sopra il 2% fino a metà 2027. Un 51enne di origini albanesi è stato trovato morto la notte scorsa in un cantiere edile a Padova, dove sono in corso lavori di ristrutturazione a un edificio. L'uomo, titolare di una ditta del Vicentino specializzata in muratura, sarebbe precipitato nel vano ascensore e morto a seguito della caduta. Il governo stringe sul DL scuola, atteso oggi nel Consiglio dei Ministri, che dovrebbe tenersi alle 16.30. La misura, ha spiegato il ministro Valditara, introdurrà un tetto del 30% di studenti non italofoni e il divieto di indossare burka e niqab in classe. Formula 1, prima sessione di libere a Russell a Baku, poi Verstappen, Leclerc ed Hamilton. Buon passo gara delle Ferrari. Antonelli sempre più in fuga nel campionato, ma nelle FP1 arriva un problema all'idraulica per la sua Mercedes e deve fermarsi. Fumo e fiamme anche alla Williams di Sainz. Alle 14 la seconda sessione. È tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
5: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord soleggiato ma con nubi in aumento sulle Alpi orientali e rovesci in serata su parte del Triveneto, specie sul Friuli Venezia Giulia, nella notte anche sulla Romagna. Temperature stazionarie massime tra 21 e 26 gradi. Al centro nubi sparse al mattino, peggiora entro sera nella notte sulle Marche, poi anche sull'Abruzzo. Temperature in lieve ascesa, massime tra 23 e 28 gradi. Al sud soleggiato ma a fine giornata e nella notte nubi e qualche rovescio su Molise, Gargano e Campania. Temperature stabili, massime tra 23 e 28 gradi.
6: Ha cercato di resistere a qualche cosa, hai visto?
7: Sì.
6: Evidentemente è la forza che lo comanda.
7: La fonte di tempo?
6: Potrebbe essere.
7: Allora che cosa?
6: Una trasmutazione umana. In genere si definisce con la parola changeling.
7: Vale a dire?
6: Un bambino sostituito. È nella storia delle fate. Ma questo bambino non ha preso il posto di un altro.
7: Cioè ha sostituito se stesso?
6: Con 30 anni in più o in meno.
7: Chissà che ha fatto ad Argento.
6: Quello che ha fatto tutto il resto. Come alla porta. Lo ha riportato indietro.
7: Dove?
6: Al principio. Alle sue origini. Forse anche più indietro.
0: Sogni il viaggio nel tempo? O viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.

0: Ehi Boomer, gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
1: Così mi uccidi, amico.
2: 7080.it presenta 10 di noi, le canzoni che ci somigliano. Conduce Roberto Lucchi.
3: Arriva direttamente dal lago di Garda, da Desenzano, la classifica di quest'oggi in 10 di noi, le canzoni che ci somigliano. Con noi c'è Esther, ha stilato queste 10 canzoni di musica italiana, partendo ovviamente dalla numero 10, che noi andiamo ad ascoltare subito perché c'è Loredana Bertè con Il mare d'inverno.
0: Segnala 7080.it 10 brani italiani tra il 1970 e il 1989 che hanno caratterizzato la tua vita. E sarai protagonista di una puntata di 10 di noi, le canzoni che ci somigliano. Questa è 7080.it.

0: pietà.
1: 1983 con questa canzone di Edoardo Bennato, Ogni favola è un gioco, oggi numero 8, numero 7, Albano e Romina con Ci sarà e Eugenio Finardi è al numero 6.
2: Segnala a 7080.it 10 brani italiani tra il 1970 e il 1989 che hanno caratterizzato la tua vita e sarai protagonista di una puntata di 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.
3: 37 70 88 70 80. Questa è 7080.it.

Ragazze di Osaka, il titolo di questo brano di Eugenio Finardi. La classifica di Ester è già arrivata alla sesta posizione, andiamo a scoprire la 5, Pupo con Un amore

0: le vostre scelte musicali, le vostre 10 canzoni preferite che ci mandate qui a 7080.it, e in 10 di noi le canzoni che ci somigliano noi andiamo ad ascoltarle, come abbiamo fatto oggi con Esther che ci scrive da Desenzano del Garda. Siamo arrivati alla numero 2 nella sua classifica con Sergio Caputo e Bimba Se Sapessi. Andiamo a scoprire anche la sua numero 1.
1: 10 di noi, le canzoni.
0: Bimba Se Sapessi

0: La stagione dell'amore, Franco Battiato, questa è la numero uno di Esther. La classifica è arrivata alla conclusione e io vi do appuntamento con la prossima.
1: 7080.it ha presentato 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.
2: 37 70 88 70 80. Questa è 7080.it. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info.
3: Io, 5 anni fa... No, aspetta un momento. Io 5 anni fa volevo mettere su un negozio di tacchi, dadi e datteri.
4: Cosa?
3: Allora mi son detto, non lo faccio in centro dove il terreno esso mi incide.
4: Esso?
3: Lo faccio fuori, ma non in periferia, proprio fuori. Ma neanche... bisogna fare 180 km.
2: Questa è 7080.it. MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it.
5: Ma che sta facendo?
6: Sto smontando l'insegna, no?
5: Ma è mia!
6: Non più, il marchio della sua attività è stato registrato da un altro.
7: Non hai ancora registrato il marchio della tua impresa? Ai ai! Qualcuno potrebbe averlo già fatto al posto tuo. Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini, layout. info@consultmedia.it.
2: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
8: Vogliamo andare?
2: 37 70 88 70 80.
9: Bene, andata. E tornate vincitori,
10: giusto? In vacanza la mia prima macchina è stata la Panda 30. E andavo in Calabria, facevo 1200 km con mia moglie, mio figlio e il cane.
11: Sì.
10: E la tenda. Un mito quella macchina lì.
2: Questa è 7080.it. 7080.it presenta
12: The Weeks Compilation.
2: 10 ode the top alla carta.
13: Altro giorno, altra classifica. 24 settembre 1986, pronti con la Weeks Compilation. Anche oggi possiamo cominciare con i 10 over the top alla carta. E allora, mano alla lista dei nostri singoli più forti di questa settimana. Partiamo dall'ultima posizione, oggi occupata dalle Bengals. Questa è Walk Like

0: Like an Egyptian. Sono le Bengals ad aprire al numero 10 oggi, 24 settembre 1986, la nostra Weeks Compilation. Davanti a loro, al nono posto, Dancing on the Ceiling, Lionel Richie. L'ottava posizione è invece per Cyndi Lauper, che ascoltiamo con True Colors.
1: The Weeks Compilation.

0: Like a rainbow.
1: True Colors, questa era Cyndi Lauper all'ottavo posto della nostra classifica oggi 24 settembre 1986. Davanti a lei al numero 7 i Queen con Who Wants to Live Forever. Numero 6 per Janet Jackson con When I Think of You. Al numero 5 abbiamo invece gli Human League che oggi ascoltiamo con Human.

0: Human, gli Human League al numero 5 oggi 24 settembre 1986 nella nostra Wix Compilation, quarta posizione della classifica di 7080.it per i Mother Talking con Brother Louie. Davanti a loro al numero 3 abbiamo Sweet Freedom, ascoltiamo Michael McDonald.
1: Un successo via la

Michael McDonald è terzo oggi con Sweet Freedom, 24 settembre 1986. Davanti a lui al numero 2 World Up, i Cameo. Ed eccoci pronti a svelare la nostra numero 1 di questo appuntamento, ma prima rivediamo come sempre tutta la classifica dal decimo al secondo posto. Walk Like an Egyptian, le Bengals sono al numero 10. Lionel Richie è nono con Dancing on the Ceiling. Ottava posizione per Cyndi Lauper con True Colors. Settimi i Queen con Who Wants to Live Forever. Janet Jackson è sesta con When I Think of You. Davanti a lei gli Human League, li abbiamo ascoltati con Human. Brother Louie dei Mother Talking occupa il quarto posto, mentre al numero 3 Michael McDonald, Sweet Freedom. La medaglia d'argento di oggi è invece per i Cameo con World Up. E al numero 1 di questa Weeks Compilation, oggi 24 settembre 1986, troviamo i Communards, che andiamo ad ascoltare con Don't Leave Me This Way.

0: Don't Leave Me This Way, la numero uno oggi è per i Communards, Weeks Compilation, 24 settembre 1986. Anche oggi siamo arrivati in fondo al nostro appuntamento coi 10 over the top alla carte. E allora non ci resta che salutarci e ritrovarci qui domani, stessa ora, stessa radio, ovviamente 7080.it.
1: 7080.it e K-Vox hanno presentato
2: The Weeks Compilation,
3: 10 over the top alla carte.
4: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info 7080.it. Solo musica di alta qualità. In alta qualità. Questa è 7080.it.

0: Io ascolto 7080.it. 7080.it.
1: Sono le 13:54.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Io devo ancora capire, chi è di questi che tutte le volte che vanno al bagno non scarichino mai?
4: Nonna, per cortesia, ma sta a far lezione!
3: Ma andiamo a vedere che macello che hanno combinato!
4: Ma immagino!
3: Ma non te lo puoi immaginare! E poi io già c'ho un sospetto, Ma sì, lo pizzico!
4: Che mi guarda a me? Quando gli state in mezzo il gabinetto mi guarda sempre a me, mi guarda!
3: Se te guardo si vede che c'ho le prove!
4: Prove di che?
3: Non te sta a preoccupare!
0: Questa è 7080.it. MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it.
5: Un uomo ha lasciato una lettera. Dentro c'è una storia. Dentro la storia, un segreto. E da quel segreto nasce Vespro, un concept album dei Mysteria Noctis che diventa spettacolo tra progressive rock, metal, teatro e narrazione. Un racconto da ascoltare, un'esperienza da vivere. Mysteria Noctis, Vespro. La storia è già scritta, il finale no. Ascoltalo dal vivo e su tutte le principali piattaforme digitali.
0: Se hai una Smart TV Samsung, cerca 7080.it nella piattaforma Samsung TV Plus e seguici in alta qualità audio-video. 7080.it.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Oh, che vuol dire che non ti piace? Magari ti piace.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Non credo di essere pronto.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
3: 7080 News.
4: Buon pomeriggio dalla redazione. Un allarme infondato, così il ministro della difesa Crosetto replica le indiscrezioni lanciate dal quotidiano spagnolo El Mundo, che aveva parlato di un alert della CIA su possibili attacchi della Russia contro Spagna, Francia e Italia. Non serve altra benzina sul fuoco, scrive Crosetto, e in Moldavia intanto 4 droni russi invadono lo spazio aereo. È di origine dolosa l'incendio divampato nella serata di ieri in Polonia. Ad andare a fuoco è stata una stazione terrestre utilizzata da Starlink e il servizio di internet satellitare di Elon Musk. Il rogo è stato appiccato deliberatamente, ha dichiarato il ministro polacco per gli affari digitali, parlando di modus operandi russo. Una ragazza di 20 anni è stata accoltellata alle spalle da uno sconosciuto che poi è scappato. È successo nella serata di ieri nel piano centro di Salerno, in largo San Tommaso d'Aquino. Ad accorgersi della giovane a terra è stato un passante che ha subito chiamato i soccorsi. L'aggressore non è ancora stato identificato. Il parco del Colosseo resterà chiuso al pubblico fino a sabato 26 settembre, in seguito al tragico incidente sul lavoro costato la vita al giovane operaio Andrea Moretti. Lo comunicano fonti del Ministero della Cultura. Prima di riaprire, dice il ministro Giuli, ci sarà un incontro con i dipendenti. Tennis: Italia impegnata a Shenzhen nel quarto di finale della Billie Jean King Cup contro la Cina. Adesso in campo Elisabetta Cocciaretto contro Zhang, poi Paolini sfiderà Zheng. L'eventuale doppio con Errani Paolini e Guo Zhang. Chi vince affronta in semifinale l'Ucraina. Intanto Sonego e Cina volano al secondo turno dell'ATP 250 di Chengdu. È tutto, a più tardi.
3: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
5: Che cosa c'è?
6: Sto cercando di immaginarlo, ma non è possibile.
5: Cosa cerchi di immaginare?
6: Che Argento abbia avuto un principio, vale a dire un'infanzia.
5: È strano, pensavo la stessa cosa.
6: Di Argento?
5: No, lo pensavo di te. È lui il bambino di questa stanza.
6: Io ho origini molto positive. Non precisabili, magari, ma positive.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it presenta Discontinuity. Funk, disco, groove by 7080.it.

0: Discontinuity. Disco e by 7080.it.
1: Two together. All right.

Disco Groove by 7080.it. Qui non stai ascoltando musica anni 70 e 80. Qui la stai vivendo.

0: Hey Boomer!
1: Ma va a cagare, vai!
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.

0: Beh, guarda chi c'è, Austin Powers.
1: Come, prego?
0: Hai una bella faccia tosta a portare qui dentro quel tuo culo bianco.
1: Non penso che ci conosciamo.
0: Sono io, Pirla, Foxy, Foxy Cleopatra. Ti sei dimenticato di me?
1: Oh.
0: Fermo, non devono vederci parlare insieme. Inciso, uso questo fungo per non dare nell'occhio.
1: Ho capito, sì, bella trovata.
0: Prima le cose importanti.
2: Oh, aia, ci picchia.
0: 8 anni e nemmeno una telefonata a nessuno pianta in asso Foxy.

0: Cleopatra, dove ti eri cacciato?
1: Senti, Foxy, voglio solo dirti che non avevo intenzione di ferirti, baby.
0: Beh, io so soltanto questo, che mamma ha assaggiato solo un po' di miele, ma voleva tutto l'alveare e la pappa reale.
2: Questa è 7080.it.
3: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
4: E questo, dopo mesi di studi ed elaborazioni, è il logo ideato per voi. Semplice, d'impatto, unico.
5: Unico non direi, quel marchio è stato registrato dal nostro concorrente un mese fa.
4: Impossibile, l'abbiamo creato noi.
5: Ma non lo avete protetto. Mi spiace, il nostro rapporto finisce qui.
2: Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
6: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
2: Per la tua pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
7: Ciao, io sono Aluna, sono da Paratico, Brescia. Vorrei ascoltare la canzone Life is Life per il mio compleanno che compio oggi, e perché questa canzone mi fa ricordare sempre che la vita è quella che è, non quella che sarà, quella che è oggi. Grazie.
2: Questa è 7080.it. Patrizia Cavallin presenta
8: The New Wave Collection. The New Wave Collection.
9: The 80s New Wave Best of Selected by 7080.it.
10: Una produzione K-Vox.
11: Nuovo appuntamento con New Wave Collection, e tra le canzoni oggi la voce di Tracy Thorn e gli Everything But the Girl con Each and Everyone, Garbo con Vorrei Regnare, General Public e Tenderness, Glenn Gregory e gli Even 17 con Penthouse and Pavement, You and Cry dalla Scozia con Looking for Linda, e ancora la voce di Phil Hockey e Human League con The Lebanon.

0: Alessia Cavallin ha presentato
1: The New Wave Collection.
0: The 80s New Wave Best of Selected by 7080.it.
2: Una produzione K-Vox.
0: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info 7080.it.

0: 7080.it presenta Top of the Pops, i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
1: Saluti da Top of the Pops, dove vi svegliamo i 5 brani più popolari nei club e diffusi dalle radio in questo periodo del 1977. I 5 più acclamati sono Emotions, Best of My Love, Commodores, Easy, Brother Johnson, Strawberry Level 23, Neko, Star Wars, Commodores, Brick House. Noi oggi ascoltiamo questo.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: Ehi, hey, boomer!
3: Mi son fatto la spia da solo!
2: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.

0: 7080.it. 7080.it.
1: Sono le 15 e 2 minuti.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Che c'è? Blinda la supercazzola con un scapellamento a sinistra e a destra come fosse di pentolone.
4: Non ho capito un cazzo.
3: Ecco, è l'informazione che volevo. Grazie.
5: Questa è 7080.it.
6: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani, 4 per 125 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
7: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente. Tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Newslinet.it. Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
9: Newslinet.it.
8: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
10: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it?
11: 7080.it.
10: Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80.
11: 70 80.
10: Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80.
11: 70 80.
10: 7080.it.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Mi faccia il sacrosanto piacere di mettersi lì, di stare zitto. E non disturbi mentre faccio il mio lavoro.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Che cosa le ho detto prima? Di stare
2: zitto.
1: E di mettersi
2: le.
1: Ha capito?
3: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
4: Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. Secondo un recente rapporto della CIA, Mosca starebbe preparando una nuova serie di incursioni in Europa nell'area mediterranea, in particolare contro Spagna, Francia e il nostro paese, con droni Gerbera nascosti in container e lanciati dal mare. Il ministro della difesa Crosetto però nega: alert mai arrivato, non serve altra benzina sul fuoco. Intanto è di origine dolosa l'incendio divampato nella serata di ieri in Polonia. Ad andare a fuoco è stata una stazione terrestre utilizzata da Starlink, il servizio internet di Elon Musk. Per il ministro polacco per gli affari digitali Gawkowski, il modus operandi sarebbe russo. A Salerno una ventenne è stata accoltellata alle spalle da uno sconosciuto in pieno centro storico a largo San Tommaso d'Aquino. La giovane è stata soccorsa da un passante e poi trasferita in ospedale in codice rosso. Dopo una notte è stata dimessa. In corso le indagini per risalire all'aggressione. Ancora morti sul lavoro, un operaio di 51 anni di origini albanesi è stato trovato privo di vita la notte scorsa in un cantiere a Padova. L'uomo, titolare di una ditta del Vicentino specializzata in muratura, sarebbe precipitato nel vano ascensore morendo sul colpo. Economia. In Italia ci sono 42 milioni di contribuenti su 58 milioni di abitanti, ma quelli che versano effettivamente sono poco più di 34,1 milioni. Questo significa che circa 24 milioni di italiani non versano un euro di IRPEF. E quanto emerge dal report di itinerari previdenziali sulle dichiarazioni dei redditi 2024. Ed è tutto. A più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
5: Senza argento non abbiamo speranza di uscire da questa capsula.
6: Io pensavo di...
5: Come conti di rimediare?
6: Pensavo
5: Cerca di riportarlo. Come può essere stato rimandato in un periodo nel quale neanche esisteva? Ti sembra possibile?
6: Dove saranno i genitori di quel bambino?
5: È difficile che li abbia rimandati nel passato, altrimenti lo stesso bambino non sarebbe esistito.
6: E lui non sarebbe qui.
5: Forse può averli mandati in un'altra direzione.
6: Già, e forse nella direzione opposta. Ti ricordi le mani? La mano sinistra?
5: Il passato.
6: E la mano destra?
5: Il futuro.
6: Può darsi.
5: È un'eventualità.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. La Frappi e 7080.it presentano Italo Disco. Italo Disco. Perché Italians do it better.

e 7080.it hanno presentato Italo Disco. Italo Disco. Perché Italians do it better. Questa è 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo.

0: questa non accetto, mi dispiace, cioè c'è un limite ogni cosa, eh.
1: Perché chi c'ha?
2: Oh, che sai, firma di queste mani, dei.
0: C'è un prete, tutto qua, c'è un prete.
2: Ah, mo chiami in prete, Don Arfi.
0: Perché come tu devo chiamare ragioniere?
3: Questa è 7080.it.
4: Ma dov'è finito il gelato?
5: È sparito insieme ai clienti e al nome della mia gelateria.
4: Come sarebbe a dire?
5: Non avevo registrato il marchio e qualcuno l'ha fatto al posto mio, portandomi via tutto.
6: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
7: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it.
8: lexmcl.it. La voce è identità, tono, timbro, energia.
9: È ritmo, articolazione, presenza.
8: Ogni voce ha una firma unica, fatta di respiro, modulazione, microsfumature irripetibili.
9: Ma ora può anche essere clonata illecitamente dall'intelligenza artificiale.
8: Se usi la tua voce per professione, proteggila.
9: Con i moduli CTV, la tua impronta sonora diventa riconoscibile e giuridicamente tutelabile.
8: Società Italiana per la Tutela della Voce. Il primo ente italiano per la certificazione, registrazione, il deposito e la rivendicazione di marchi sonori e impronte vocali. www.ctv.info. CTV.info.
10: Buongiorno splendida radio, sono Guri da Lione. E se ci ascoltassimo Christopher Cross and Sailing? E se per caso fra i nostri ascoltatori ci fosse qualcuno che può ballare improvvisando un bel lentaccio? Potrebbe essere una buona idea. Ciao.
11: Attacchiamo, va. E wow,

0: qualità. Questa è 7080.it. 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Ciao, sono Tiziano da Genova. Vorrei sentire Follow You, Follow Me dei Genesi. Grazie, siete stupendi.

0: 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Sì, mi ricordo che la mia prima macchina è stata la 145 SL Fire, color grigio topo, fumo di Londra. Che bella che era, quante ce n'ho combinate. Era una di quelle che facevano coi finestrini elettrici, che per salire e scendere ci mettevano mezz'ora.
0: 37 70 88 70 80. Viaggia nel tempo con noi.

0: Metti 70-80 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Scusate, non mi sono presentato.
2: Sì.
1: Sono Sergio, provincia di Milano. Grazie, un salutone, un abbraccione a tutti.
3: Visto? Bastano le parole giuste.

0: Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Questa è 7080.it.
1: Mamma, lascia perdere, non mandarmi niente. In città mangiamo in un modo diverso, più pratico, più vitaminico. Anzi, adesso ti devo salutare perché vado a preparare il pranzo. Ciao, ciao. Ecco qua, tavolo ribaltabile. Tac. Sedie rotante. Tac. Posto per commensali che non ci sono. Tac. Tovaglia metro. Tac. Tac. Piatto Fabriano. Tovagliolo extra strong. Bicchiere di plastica. Tac. Vino cartonato. Tac. Spaghetti pronto uso. Contorno sul gelato. Tac. Tonno e grissini per tagliarlo. Tac. Questa sì che è vita. Toc.
0: 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perderlo. 37 70 88 70 80. Per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
2: Ciao, sono Rai. Volevo dire che la vostra radio è un format veramente vincente. Saluti a Patrizia Cavallin, che è bella e brava.
3: Voi venite via, tanto oggi di mance qui non se ne beccano più.

0: Hey Boomer!
1: Quanto sei polemico?
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
2: Non mi sono mai sentito così vivo!
0: 7080.it presenta Top of the Pops,
3: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
4: Tutti sintonizzati su Top of the Pops per ascoltare i 5 brani più ascoltati in questo mese del 1964. Le 5 hits sono Animals, The House of the Rising Sun, Roy Orbison, Pretty Woman, Martha and the Vandellas, Dancing in the Street, Beatles, A Hard Day's Night, Supremes, Where Did Our Love Go? Noi oggi ascoltiamo questa.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: 7080.it. Gli altri suonano successi, noi suoniamo classici.

0: Io ascolto 7080.it. 7080.it.
1: Sono le 16 e 2 minuti.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Ora, se io a 17 anni avessi chiesto a mio padre, a Dragona, ridente borgata romana, papà, che vuoi? Papà, oggi pomeriggio io studio. E sti cazzi? Subito, l'avrebbe detto. No, papà, non essere volgare, ti prego. Intendo studio, papà, cercando la complicità. Papà, io studio con un'amica. Bravo, fai metà del dovere tuo. E quindi, da me che vuoi? No, intendevo, io, la mia amica, studio. Mi lasci casa? Che te lascio? Mo t'appicci carmuro, io te lascio casa. Tu va a lavorare, sgobba, fatte 30 anni dei cambiali, poi ritorna qui, te compri la casa e fai quello che te pare. Va a morire ammazzato, te e tua madre e tutta la razza sua.
0: Questa è 7080.it.
4: Newslinet.it.
5: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
4: Newslinet.it.
5: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
6: Un uomo ha lasciato una lettera. Dentro c'è una storia. Dentro la storia un segreto. E da quel segreto nasce Vespro, un concept album dei Mysteria Noctis che diventa spettacolo tra progressive rock, metal, teatro e narrazione. Un racconto da ascoltare, un'esperienza da vivere. Mysteria Noctis, Vespro. La storia è già scritta, il finale no. Ascoltalo dal vivo e su tutte le principali piattaforme digitali.
7: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
8: Se hai un'automobile con Android Auto o Apple CarPlay, scarica l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone e poi pronuncia i comandi. Metti 7080. Oppure
9: Hey Siri,
8: metti 7080.
9: Metti 7080.
8: Potrai ascoltare 7080.it senza staccare le mani dal volante.
4: 7080.it.

0: 7080.it è la pagina che ti porta indietro nel tempo. 7080.it, ogni giorno un nuovo ricordo. 7080.it, primi sul web.
1: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
2: 7080 News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. Mosca si starebbe preparando a nuovi attacchi con droni in Italia e in Europa. Lo scrive il quotidiano spagnolo El Mundo. Il presidente ucraino Zelensky ha dichiarato all'ONU che Putin è il paziente zero, va fermato. Intanto continuano i raid su Kiev, mentre a Kharkiv un attacco di droni russi ha colpito una fattoria causando almeno 7 morti e 10 feriti. L'Australia ha avviato un'indagine su un episodio senza precedenti che coinvolge OpenAI, dopo che un agente di intelligenza artificiale della società statunitense ha ottenuto un accesso non autorizzato ad un portale online del Ministero della Salute. A rendere pubblico l'incidente è stato il primo ministro Anthony Albanese, che ha parlato di una vicenda estremamente preoccupante. La cronaca: momenti di forte tensione in un palazzo di Verdello in provincia di Bergamo, dove i carabinieri sono intervenuti dopo le segnalazioni dei vicini ed hanno trovato un appartamento allagato con cavi elettrici scoperti e 3 bombole di gas aperte. Durante l'intervento una donna avrebbe aggredito un militare con un coltello. La 46enne è stata arrestata con l'accusa di tentata strage. Il bollettino economico della BCE mette in evidenza come le guerre in Medio Oriente ed Ucraina abbiano determinato un ulteriore aumento del profilo dei prezzi dell'energia, con un'accelerazione al 14,3% in agosto. Dunque, secondo la banca centrale, è probabile che ciò mantenga l'inflazione complessiva ben al di sopra dell'obiettivo fino alla prima metà del 2027. Formula 1: Russell chiude al comando anche la seconda sessione di prove libere del Gran Premio dell'Azerbaigian con il tempo di 1:43.247. Antonelli secondo, terzo Verstappen, poi Leclerc ed Hamilton. Venerdì le qualifiche, sabato il giorno del Gran Premio alle 13. Ed è tutto, a più tardi.
2: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Questa camera è davvero speciale. È l'unica che non dà l'impressione di essere qualcos'altro.
5: Viene dal futuro.
4: Sì, ma come funziona? Non ci sono macchine, niente.
5: Cioè niente che riusciamo a vedere.
4: Come è venuta qui? Come possiamo rimandarla indietro?
5: Non riusciremo a mandarla indietro, non senza i suoi occupanti.
4: E allora, mentre stiamo qui ad aspettare che quelli ricompaiano, che cosa suggerisci di fare?
5: Non ne ho idea.
4: Lo prevedevo. Quindi riporta qui Argento.
5: Ora?
4: Sì, ora.
5: Non starai dimenticando la fonte di tempo. Ti vedo preoccupato, acciaio.
4: Preoccupato?
5: È andato tutto troppo liscio. Siamo entrati qui con troppa facilità.
4: No, non ho dimenticato la fonte di tempo e sì, sono preoccupato.
5: Beh.
4: Riporta indietro il tempo.
5: A quando noi tre stavamo insieme nel soggiorno.
4: Sì, ci vediamo là. Le mie origini sono impeccabili.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it presenta Emozioni, le 10 canzoni italiane più belle di sempre. Una produzione K-Vox. Numero 4.

0: Questa è 7080.it.
1: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
2: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
3: Per la pubblicità su 7080.it, manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70.

0: ricordo che appunto dalle suore chi non mangiava tutto poi non giocava. Questa era una delle tante severe lezioni. Io mi ricordo che a me non piaceva mangiare i fagioli e praticamente per far vedere che li mangiavo li mettevo di nascosto nella tasca del grembiule e poi li buttavo nel gabinetto.
1: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
2: C'è un posto nel mondo dove il cuore batte forte, dove rimani senza fiato per quanta emozione provi, dove il tempo si ferma e non hai più età. Quel posto è tra le tue braccia, in cui non invecchia il cuore, mentre la mente non smette mai di sognare.

0: 70.it. 7080.it presenta 7080 Live. 7080.it ti porta dentro ai più grandi concerti degli anni 70 e 80.
1: Ciao a tutti e benvenuti a 7080 Live. Questa sera siamo davanti al palco di una delle band più straordinarie della storia della musica, gli Earth, Wind & Fire. Stanno per entrare in scena e l'attesa è davvero palpabile. Intorno a me c'è chi spera di ascoltare subito Let's Groove, chi sogna di lasciarsi trasportare dalla magia di fantasy e chi invece non vede l'ora di cantare September. Con un repertorio così ricco è davvero impossibile immaginare quale sarà il brano scelto per aprire il concerto. Le luci si abbassano, il pubblico esplode in un applauso. Gli Earth, Wind & Fire stanno arrivando sul palco, eccoli!

Che apertura del Resto Let's Groove rappresentò un momento importantissimo per la band. Pubblicata nel 1981, riportò gli Earth, Wind & Fire ai vertici delle classifiche, grazie a un sound più moderno, impreziosito anche dal vocoder, senza perdere il loro inconfondibile stile. Adesso il concerto cambia atmosfera e il prossimo brano è forse quello che meglio rappresenta questo spirito. Ecco, sento le note, c'è Fantasy.

Meravigliosa! Ogni volta che si ascolta Fantasy si capisce quanto gli Earth, Wind & Fire fossero molto più di una semplice band funk. Adesso però è arrivato il momento di uno dei brani più celebri della loro carriera. Una curiosità, il famoso Badia che tutti cantiamo non ha un significato preciso. Boris White volle lasciarlo così perché secondo lui trasmetteva semplicemente felicità, e direi che aveva ragione. È il momento, c'è September!

0: September, e anche questa sera gli Earth, Wind & Fire hanno dimostrato perché continuano ad essere un punto di riferimento per la musica di ogni generazione. È stato un concerto ricco di ritmo, emozioni e grandi melodie. 7080 Live per questa puntata si chiude qui. A presto!
1: 7080.it ha presentato 7080 Live. 7080.it ti porta dentro ai più grandi concerti degli anni 70 e 80. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info. Solo classici anni 70 e 80 in alta qualità audio. Questa è 7080.it.

0: ascolto7080.it.
1: Sono le 17 e 2 minuti.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Ma cos'è? Questi perché non vanno avanti? Muoversi, muoversi! Tartarughe, dai, muoversi! Muoversi! Senti, glielo facciamo lo scherzo del fazzoletto, eh? Su, fai finta di essere svenuto, su, appoggia la testolina così. Oh, per finta, mica per vero. Agita la grattatina così per scaramanzia.
0: Questa è 7080.it.
4: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta fresca ripiena sfoglia velo Giovanni Rana 250 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
6: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
8: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
9: Vogliamo andare?
8: 37 70 88 70 80.
10: Bene, andata. E tornate vincitori,
8: giusto? 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Eh sì.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. Roma smentisce la notizia riportata da Il Mondo secondo cui gli 007 statunitensi avrebbero raccolto informazioni di imminenti attacchi di droni russi in Italia, Francia e Spagna. Intanto però la Moldavia denuncia che 4 droni russi hanno violato il suo spazio aereo e almeno uno è esploso al nord. Il Colosseo resterà chiuso fino a sabato dopo la morte di Andrea Moretti, l'operaio 22enne precipitato ieri mentre era impegnato a montare in fune la nuova illuminazione dell'anfiteatro a Roma. Lunedì verrà affidato l'incarico per svolgere l'autopsia. Caccia all'uomo a Salerno, dove ieri sera una 20enne è stata coltellata alle spalle da uno sconosciuto. È stato un passante a segnalare l'accaduto. La giovane trasportata in ospedale in codice rosso non è in pericolo di vita ed è stata dimessa questa mattina. Si torna al nucleare, il primo passo sancito dal voto dei due rami del Parlamento a 39 anni dal 1987, quando un referendum ad un anno dal disastro di Chernobyl cancellò le centrali dal territorio italiano. La legge definisce il quadro entro il quale potranno essere valutati in futuro singoli progetti, quindi non autorizza oggi la costruzione di una centrale. Il tennis Billie Jean King Cup 2026, il quarto di finale inizia in salita per l'Italia con Elisabetta Cocciaretto battuta da Shuai Zhang, ma situazione pareggiata da Jasmine Paolini contro Xin Wen Zhang. Ago della bilancia e la doppio con Errani Paolini e Guo Zhang. Chi vince affronterà in semifinale l'Ucraina. Ed è tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Il tempo assoluto non è collegato né alla materia né al movimento. È continuo, illimitato. E divisibile all'infinito.
5: Sogni il viaggio nel tempo? O viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. Easy Rider. 7080.it ti libera la mente col meglio del soft rock. 20 minuti di libertà assoluta. Easy Rider.

Ogni curva svela un nuovo orizzonte, ogni fermata un nuovo inizio. E tu stai viaggiando con 7080.it. Easy Rider.

7080.it ha presentato Easy Rider, 20 minuti di libertà assoluta. Una produzione K-Vox. Ehi Siri, metti 7080.

0: Ecco lo schermo del cinematografo. Ed ecco Joe Condor.
1: Ma mi lasci? C'ho l'esaurimento nervoso! Sono in mutuo! Speriamo che sia un bel film!
2: Questa è 7080.it.
3: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione.

0: IVA emessa su strade escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
1: E questo, dopo mesi di studi ed elaborazioni, è il logo ideato per voi. Semplice, d'impatto, unico.
2: Unico, non direi. Quel marchio è stato registrato dal nostro concorrente un mese fa.
1: Impossibile! L'abbiamo creato noi!
2: Ma non lo avete protetto. Mi spiace, il nostro rapporto finisce qui.
3: Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
4: Se hai una Smart TV Samsung, cerca 7080.it nella piattaforma Samsung TV Plus e seguici in alta qualità audio-video.
5: Audio-video. Ciao, sono Antonio e telefono da Catania. La canzone in cui sono legato, Settembre degli Earth, Wind & Fire. E sono legato a questa canzone perché proprio il 21 settembre, come il testo della canzone, io ho conosciuto e abbiamo iniziato la nostra vita insieme con mia moglie. Quindi sono molto legato a questa canzone.
4: Questa è 7080.it. Ti piace la nostra musica?
6: Cazzo, cazzo, cazzo!
4: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
6: Basta, basta con sti bini, bini, bini, bini. Avete tutti i sacri cugliuna!

0: Hey Boomer!
1: Ma cosa mi dici mai?
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it. 7080.it presenta Top of the Pops,
2: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
3: Benvenuti su Top of the Pops, dove vi presentiamo anche oggi i primi 5 brani più ballati nei locali e suonati in radio in questo mese del 1976. I 5 best performer sono Wild Cherry, Play That Funky Music, Walter Murphy, A Fifth of Beethoven, Chicago, If You Leave Me Now, James Taylor, Shower the People, Richie Family, The Best Disco in Town. Noi oggi abbiamo scelto questa.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: Io ascolto 7080.it. 7080.it.
3: Sono le 18 ed un minuto.
4: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
5: Il cavallo per appoggiare i piedi ha le staffe. Quando le perde si arrabbia molto. Quando i cavalli fanno i passi uguali si mandano al circo. E un asin grigio rosicchiando un carro piccolo e turco pensò: come mi piacerebbe mangiare una torta di vignè. E scese dal treno.
6: Bravo, sette.
2: Questa è 7080.it.
7: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la Coca-Cola Original e Zero 4 per 1,5 litri è scontata del 30%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
8: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
9: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
10: Sì?
11: Ciao, sono Alex Poli.
10: No, Alex Poli sono io.
11: Come puoi dire così?
10: Tra l'altro tu non mi somigli per niente.
11: Ti assomiglio molto, non credi?
10: Sì, ricordi un po' me, in effetti. Ma di un po', hai mai pensato di fare un corso di dizione?
11: Sto migliorando, dammi tempo.
10: Infatti, il problema è proprio questo.
12: L'intelligenza artificiale fa passi da gigante ogni giorno. Per il momento distinguere una voce clonata è abbastanza semplice, ma molto presto non sarà più così facile. Proteggi la tua voce dall'uso non autorizzato. Fai come me. Clicca qui sul link e iscriviti alla Società Italiana per la Tutela della Voce.

0: ci guardi dal televisore.
1: Ma lei come fa a saperlo?
0: Seguici anche dallo smartphone. Scarica la nostra app dallo store online digitando 7080.it.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
3: 7080 News.
4: Bentrovati dalla redazione e da Nadia Sessa. Il ministro degli esteri Tajani nel suo discorso all'ONU ha dichiarato: un mondo così complesso come quello di oggi può essere governato in due modi, con regole condivise oppure con la legge del più forte. Noi stiamo dalla parte delle regole e del dialogo. Continua il nostro sostegno all'Ucraina, ma lavoriamo per una pace giusta e affinché la Russia possa tornare ad essere un interlocutore e non una minaccia per l'Europa. Il presidente cinese Xi Jinping ha accolto alla Casa Bianca al centro del summit la tregua commerciale, regolamentazione dell'intelligenza artificiale, vendite di armi a Taiwan e tensioni su Iran e terre rare. Alla Cina di Stato solo alcuni manager cinesi. La cronaca: era stato chiamato Pietro, ma è vissuto solo poche ore. È il neonato morto lo scorso 16 settembre a Perugia dopo essere venuto al mondo a Foligno. Per il decesso ora sono indagate 22 persone tra i dipendenti degli ospedali di Foligno e quello di Perugia. La procura dovrà accertare se la causa del decesso è collegata alle cure ricevute. Riccardo Bossi, primogenito del fondatore della Lega Umberto, è stato arrestato a Busto Arsizio Varese in esecuzione di un provvedimento di cumulo di pena per complessivi 5 anni e 9 mesi. Le condanne riguardano fatti del 2011 e 2020 per i reati di appropriazione indebita, truffa indebita, percezione del reddito di cittadinanza. Siamo al calcio. Nell'ultimo allenamento a Coverciano il CT Mancini ha provato a lungo la coppia Pio Esposito-Kin. Un solo vero dubbio nella formazione che affronterà il Belgio venerdì sera nella prima giornata della Nations League. E il ballottaggio tra Zaniolo e Cambiaghi, con il primo al momento leggermente favorito. Ed è tutto. A più tardi.
3: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
5: Buonasera, queste sono le previsioni meteo per domani. Al nord inizialmente nuvoloso sulla Valpadana, specie a ridosso dei rilievi, ma con nubi in graduale diradamento. Più sole su Alpi e Liguria, temperatura in calo, massime tra 20 e 25 gradi. Al centro instabile sull'Adriatico e localmente sul Lazio, con rovesci in esaurimento entro il pomeriggio, meglio altrove. Temperatura in calo, massime tra 21 e 26 gradi. A sud instabile o perturbato, con rovesci e temporali anche forti, progressivo miglioramento da nord a partire dal pomeriggio. Temperatura in calo, massime tra 21 e 26 gradi.
6: Il tempo solare viene misurato con orologi, cronometri ed altri strumenti. Esso viene calcolato sulla base di una media. Si ottiene così il giorno solare medio.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.

0: 7080.it. 7080.it presenta Il numero perfetto. Il numero perfetto. Un artista in tre brani. Conduce Roberto Lucchi.
1: Ascoltiamo sempre tre canzoni di musica italiana in questo appuntamento del numero perfetto, un artista in tre brani. Oggi per voi ho scelto Luis Miguel, che nasce a San Juan il 19 aprile del 1970, Porto Rico. La sua carriera artistica iniziò all'età di 11 anni nel 1981 con la pubblicazione dell'album Un Sol in lingua spagnola. È nel 1985 che, appena quindicenne, prende parte al Festival di San Remo, piazzandosi al secondo posto nella categoria campioni con questa canzone.
0: Il numero perfetto. Tre pezzi selezionati da 7080.it che raccontano l'artista che li ha creati.

0: piacerà.
1: Siamo nel 1985 con questo pezzo Noi ragazzi di oggi, che è anche il titolo del suo unico album pubblicato in lingua italiana. Questa canzone esce anche nella versione singolo, dove sul retro c'è questo pezzo che ascoltiamo subito.
2: Mi

0: erano tre canzoni di Luis Miguel oggi nel numero perfetto, un artista in tre brani. Questa è la seconda che abbiamo ascoltato, il titolo è Il Cielo.
1: 7080.it, il numero perfetto. Tre pezzi selezionati da 7080.it che raccontano l'artista che li ha creati.

0: sempre nel 1985 anche con questa canzone Io muoio per te, contenuta in questo suo unico album in lingua italiana. Sto parlando di Luis Miguel, siamo arrivati alla fine del numero perfetto, un artista in tre brani. Io vi do appuntamento per il prossimo.
1: 7080.it ha presentato Il numero perfetto.
2: Il numero perfetto.
1: Un artista in tre brani. Ha condotto Roberto Lucchi. 7080.it. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info. Ehi boomer, gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 70

0: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
1: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
0: Newslinet.it.
1: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
2: Engine.radio. Il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio. La passione per i motori si sente.
3: Un uomo ha lasciato una lettera. Dentro c'è una storia. Dentro la storia, un segreto. E da quel segreto nasce Vespro, un concept album dei Mysteria Noctis che diventa spettacolo tra progressive rock, metal, teatro e narrazione. Un racconto da ascoltare, un'esperienza da vivere. Mysteria Noctis, Vespro. La storia è già scritta, il finale no. Ascoltalo dal vivo e su tutte le principali piattaforme digitali.
4: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 7080. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80.
5: 70 80. Messaggio vocale, non riesco.

0: riesco a farlo, comunque più presto cercherò di imparare queste nuove tecnologie.
1: Mi hai fatto venire un'idea.
2: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, senza età. Di 7080.it.
3: Di qualunque cosa siano fatte le nostre anime, la mia e la tua sono fatte della stessa cosa.

0: Resta con noi, resta con noi. A breve, le altre posizioni della Hit Parade di 7080.it. 7080.it.
1: A tutto fuoco.
0: Io ascolto 7080.it. 7080.it.
2: Sono le 19 e 3 minuti.
3: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
4: Prodotta da Bialetti a Crusinallo nella più grande fabbrica di caffettiere espresso per famiglia.
5: Caffettiera Mocha Express.
0: Questa è 7080.it.
6: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Rio Mare all'olio d'oliva 6 per 120 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
7: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media. Dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. Consult Media. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
9: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
10: Gli altri suonano successi, noi suoniamo classi.

0: piace la nostra musica?
1: Cazzo, cazzo, cazzo!
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Basta, basta con sti bi-bi-bi-bi-bi! Avete tutti i sacri cugliuna!
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legge in materia di scuola che comprende tra l'altro un tetto al numero degli stranieri nelle classi scolastiche. Nel testo anche la norma per cui un minore viene allontanato dalla famiglia se i genitori non studiano l'italiano. Stop all'uso di burka e niqab a scuola, sono previste multe fino a 1000 euro. Incontro tra Donald Trump e Xi Jinping in primo piano, abbiamo fatto enormi progressi, la Board of Trade è un meccanismo completamente nuovo dal successo incredibile, ha commentato Trump. Sono qui su invito del presidente Trump per coltivare la nostra amicizia, espandere la cooperazione e promuovere il benessere dei nostri popoli, le parole di Xi Jinping. La cronaca, nessun risarcimento alla famiglia per la morte di Michele Merlo, giovane cantautore di Rosa Vicenza in arte Mike Bird e star del programma Amici, scomparso nel 2021 a 28 anni per una leucemia fulminante all'ospedale Maggiore di Bologna. Lo ha deciso il Tribunale Civile di Vicenza, ritenendo inesistente il nesso causale tra decesso e ritardo della diagnosi. Riccardo Bossi, primogenito del fondatore della Lega Umberto, è stato arrestato a Busto Arsizio Varese in esecuzione di un provvedimento di cumulo di pena per complessivi 5 anni e 9 mesi. Le condanne riguardano fatti del 2011 e 2020 per i reati di appropriazione indebita, truffa indebita per cessione del reddito di cittadinanza. Economia. In Italia ci sono 42 milioni di contribuenti su 58 milioni di abitanti, ma quelli che versano effettivamente sono poco più di 34,1 milioni. Questo significa che circa 24 milioni di italiani non versano un euro di IRPEF. E quanto emerge dal report di Itinerari Previdenziali sulle dichiarazioni dei redditi del 2024. Ed è tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Per quale ragione non puoi lavorare là?
5: Non mi è possibile operare da quella stanza.
4: Allora provane un'altra, quella laggiù con lo schermo.
5: No, in quella stanza che Argento è scomparso.
4: Che cosa ti disturba?
5: La stanza in se stessa è viva.
4: Per mezzo di cosa?
5: Il tempo.
4: Cioè sapeva il motivo per cui ci sei andata?
5: Ma certo, per forza. Altrimenti per quale ragione avrebbe frapposto una barriera simile?
4: Quindi sei incapace di riportare indietro il tempo?
5: Date le circostanze, sì. Non ne ho più il potere.
0: Sogni il viaggio nel tempo? O viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
6: The Hit Parade. I vinili più richiesti su 7080.it. Una produzione K-Vox. Numero 5.

0: una produzione K-Vox. Hey Boomer! Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
1: Ma vai a mandare un fax allora.
0: Deep 80. Questa è la traccia nascosta anni 80, scelta per voi da 7080.it.

0: è uno squalo e ti si mangia vivo.
1: Ne avevi mai visto uno simile?
2: Questa è 7080.it. MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. lexmcl.it. newslinet.it.
3: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
2: newslinet.it.
3: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
4: Al Super Mega Store arriva l'offerta incredibile che stavi aspettando. Solo per oggi, minuti fantastici, prezzi e
5: questa sembra la mia voce
4: senza paragoni.
5: Ma io non ho mai registrato questo spot.
6: Sono Alex Poli. La voce è il mio lavoro e la mia identità. Per questo, come tutti i professionisti del settore, devo poter decidere quando, come e da chi può essere utilizzata. Fai come me. Clicca sul link e iscriviti alla Società Italiana per la Tutela della Voce.
2: Solo classici anni 70 e 80 in alta qualità audio.

0: 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
1: La vita è come un'eco. Se non ti piace quello che ti rimanda, devi cambiare il messaggio che invii.

0: Avete ascoltato Gli Intramontabili, i classici senza età di 7080.it. 7080.it. Gli altri suonano successi, noi suoniamo classici. Questa è 7080.it. 37 70 88 70 80. Per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Ciao, la mia prima auto è stata una Renault Super 5 del 1989, grigio scuro. E mi ricordo che la prima modifica che gli avevo fatto era stata cambiare il pianalino dietro e farne uno nuovo con tutte le casse, woofer, subwoofer e tutto il resto. Bellissimi ricordi. Grazie a tutti voi.
0: 37 70 88 70 80. Viaggia nel tempo con noi.

0: 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Come ricordo, perché le lunghe sere al bar le giustifica a casa.

0: creare un altro ricordo. Ecco. Questa è 7080.it.
1: Noi che in televisione c'erano solo due canali e il massimo era il film western con cowboy e indiani.
0: 37 70 88 70 80. Per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
2: Buonasera, vi ascolto da Asti attraverso la televisione e vi chiedo la possibilità di ascoltare Forever Young degli Alphaville, ricordo legato a un viaggio in treno. Buonasera.

0: 7080.it. Gli altri suonano successi, noi suoniamo classici. Questa è 7080.it. 7080.it presenta Top of the Pops, i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
1: Benvenuti a Top of the Pops, la classifica dei 5 brani più ballati nei locali e trasmessi in radio in questo mese del 1987. I 5 artisti più in voga sono Michael Jackson, I Just Can't Stop Loving You, Los Lobos, La Bamba, Dennis Wilson, Mary's Prayer, Fleetwood Mac, Little Lies, Susan Vega, Luca. Noi oggi ascoltiamo questo.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: Hey Boomer, gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
3: Ha detto di non fare domande.

0: Io ascolto 7080.it. 7080.it.
1: Sono le 20.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Ale, qui non c'è un cazzo da vedere.
4: No, qua no. Andiamo a vederla.
3: Ma che cos'è?
4: Che cos'è?
3: Ma sono occhiali da sole?
4: Sì, sono occhiali da sole.
3: E beh, che vuol dire?
4: Che vuol dire? Agu, non mi domanda tutto a me. No, ma...
0: Questa è 7080.it.
5: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
6: Un uomo ha lasciato una lettera. Dentro c'è una storia. Dentro la storia, un segreto. E da quel segreto nasce Vespro, un concept album dei Mysteria Noctis che diventa spettacolo tra progressive rock, metal, teatro e narrazione. Un racconto da ascoltare, un'esperienza da vivere. Mysteria Noctis, Vespro. La storia è già scritta, il finale no. Ascoltalo dal vivo e su tutte le principali piattaforme digitali.
2: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
7: Per la pubblicità su 7080.it manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80.
8: 37 70 88 70 80.
7: 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi. Suoniamo classici. Questa è 7080.it. Solo musica 70 e 80.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Ma come facevi a saperlo?
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Un saluto e bentrovati dalla redazione. Apriamo con la politica. Via libera del governo al nuovo decreto sulla scuola che introduce un tetto del 30% alla presenza di studenti stranieri nelle classi prime. Il provvedimento punta soprattutto sui ragazzi che non hanno ancora maturato un adeguato percorso scolastico in Italia. Previste anche misure per favorire l'apprendimento dell'italiano nelle famiglie e sanzioni fino a 1000 euro per chi partecipa alle attività scolastiche con il volto coperto. Per la premier Giorgia Meloni, l'obiettivo è favorire l'integrazione ed evitare le cosiddette classi. Esteri ancora pesanti, attacchi russi sull'Ucraina, missili e droni hanno colpito Kiev e altre regioni del paese provocando nuove vittime. Intanto, secondo il quotidiano spagnolo El Mundo, l'intelligence americana avrebbe segnalato il rischio di possibili attacchi russi con droni lanciati dal mare contro Italia, Francia e Spagna. Da Roma arrivano però inviti alla cautela, il ministro della difesa Crosetto afferma che al momento non ci sono conferme, mentre Tajani ritiene improbabile un attacco russo contro Europa e NATO. Veniamo in Italia con la cronaca. 22 sanitari sono indagati per la morte di un neonato avvenuta poche ore dopo il parto in Umbria. Il piccolo era nato il 16 settembre all'ospedale di Foligno e dopo l'insorgere di gravi complicazioni era stato trasferito d'urgenza alla terapia intensiva neonatale di Perugia, dove è morto. La procura ha sequestrato le cartelle cliniche dopo la denuncia dei genitori. Sabato l'autopsia dovrà chiarire le cause del decesso e accertare eventuali responsabilità. Voltiamo pagina. In Italia il peso dell'IRPEF si concentra su una parte ridotta di contribuenti. Secondo l'ultimo rapporto di Itinerari Previdenziali, quasi 9 milioni di contribuenti non versano l'imposta. Chi dichiara fino a 29.000 euro rappresenta circa il 70% del totale, ma paga poco più del 21% dell'IRPEF. Al contrario, il 30% dei contribuenti sostiene quasi l'80% del gettito. Ancora più netto il dato sopra i 35.000 euro. Meno di 2 contribuenti su 10 versano da soli il 65% dell'IRPEF. E infine lo sport, tennis. L'Italia rimonta alla Cina e vola in semifinale nella Billie Jean King Cup. Sotto dopo la sconfitta di Cocciaretto, le azzurre pareggiano con Jasmine Paolini che supera in 2 set Zheng. Decisivo il doppio vinto da Paolini ed Errani al terzo set. Le campionesse in carica torneranno in campo sabato contro l'Ucraina per conquistare la terza finale consecutiva. Era davvero tutto, grazie per averci seguito. Da Michele Ficetola, una buona serata.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Che cosa hai fatto?
5: Che vuoi dire? Quando?
4: Quando sei entrata qui. Hai toccato qualcosa?
5: Ho pensato solo al da farsi per riportare indietro il tempo e far tornare Argento.
4: Dovevi solo pensarlo?
5: Sì.
4: Fallo ora.
5: Acciaio!
6: Ho visto tutto. Ritorna qui.
5: Il terrazzo.
6: Sì, ma era il passato o il futuro?
5: Non so, poteva essere uno o l'altro.
6: Prova qui a riportare indietro il tempo. Quando io, tu e Argento siamo usciti dalla stanza con lo schermo. Provaci.
7: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
8: Quella che vedi all'orizzonte è Neverland, l'isola dove nessuno muore davvero. Tira i remi in barca. Stai sbarcando sull'isola che non c'è, dove incontrerai i miti della tua gioventù. Perché questa è Neverland e tu sei su 7080.it.
9: Benvenuti a Neverland, l'isola dove il calendario segna ancora gli anni 70 e 80 e l'orologio batte soltanto a tempo di musica. Anche oggi vi faccio compagnia su questa spiaggia che non smette mai di regalarci emozioni. Il sole è ancora basso, cammino lungo un sentiero ombreggiato e sotto una palma che sembra oscillare a tempo vedo una figura imponente, elegante, con quell'aria inconfondibile da gentleman del soul. Seduto su uno sgabello, con un sorriso caldo e un groove che sembra nascere direttamente dalla sabbia, c'è lui, Isaac Hayes. Alziamo il volume e lasciamoci trascinare dal suo stile inconfondibile. Isaac Hayes con Theme from Shaft.
8: Accendi la musica. Il tempo scorre diversamente. Alza il volume e viaggia a Neverland insieme a 7080.

0: Riprendo il mio cammino lungo la riva mentre il sole continua a brillare alto nel cielo. In lontananza sento il suono di una chitarra potente, precisa. Sdraiato sulla sabbia, rimirando il cielo, con uno sguardo profondo, c'è John James Sykes, storico chitarrista che ha fatto vibrare il rock con la sua energia inconfondibile. Mi guarda, accenna un saluto e con un colpo deciso dà il via a una melodia che qui sull'isola suona luminosa. È il momento di lasciarsi avvolgere da una delle grandi ballate rock degli anni Ottanta. Lui è John James Sykes degli Whitesnake e questa è Is This Love?
1: Si dice che Neverland non si trovi su nessuna mappa, non ha coordinate, non ha confini. La puoi raggiungere solo quando il mondo smette di guardarti. Questa è 7080.it e tu sei approdato a Neverland.

0: Il pomeriggio scorre tranquillo e il cielo comincia lentamente a colorarsi di sfumature calde. Camminando lungo la spiaggia, vedo una figura elegante seduta su una vecchia barca di legno tirata in secca. Lo sguardo è profondo, la presenza magnetica, e attorno a lui sembra esserci quell'atmosfera raffinata che solo la grande musica italiana sa creare. È Aldo Stellita, anima e bassista dei Mattia Bazar, e in un attimo l'isola si riempie di quella melodia intensa e inconfondibile. Ascoltiamo insieme Mattia Bazar con Ma perché?
1: A Neverland non ci sono palchi e tour, nessun flash e intervista. Le abitazioni sono semplici, tutte in riva al mare. La musica esiste ancora, ma non è una carriera. Questa è 7080.it e tu sei approdato a Neverland.

0: E mentre il sole comincia a scendere piano verso l'orizzonte, la musica resta sospesa nell'aria, come un ultimo accordo di diminuita senza fine. Vi aspetto alla prossima passeggiata su questa spiaggia speciale, dove gli anni 70 e 80 continuano a vivere tra il mare, il sole e un'infinita colonna sonora, quella della nostra gioventù.
1: È ora di tornare nel mondo reale. Sali sulla barca e saluta Neverland. Ma non preoccuparti, non è un addio, è piuttosto un arrivederci a domani su 7080.it con Neverland.
2: Neverland è un format depositato presso la Società Italiana degli Autori ed Editori. Testo e montaggio curati da Eleonora Lualdi, una produzione K-Vox per 7080.it.
3: Solo musica 70 e 80 in alta qualità. 7080.it.

0: portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
1: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

0: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
1: Vogliamo andare?
0: 37 70 88 70 80.
2: Bene, andata. È tornato vincitore, giusto?
3: Ciao, sono Antonia da provincia di Latina. Potreste mettere Take On Me degli Ha-Ha? Mi ricorda molto quando andavo a scuola e la sentivo sempre.
0: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
4: Con alcune persone perdi tempo, con altre perdi la nozione del tempo e con altre recuperi il tempo perduto.

0: Avete ascoltato Gli Intramontabili, i classici senza età di 7080.it. Hey Boomer,
1: tu stai prendendo un granchio bello e buono.
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
1: Questo è vero. È strano come manchino queste piccole cose.
2: Vediamo un po' con chi esco stasera. Dunque. Ma perché devo pagare per Monaco di Baviera? Tu la ciuli e io le pago la presa.
3: È chiaro, Stufast.
4: Auf Wiedersehen.
5: Innamorato.
6: Innamorato io.
0: Questa è l'alba degli anni 80 e voi siete su 70.

0: 7080.it ha presentato Questa è l'alba degli anni 80 e voi siete su 7080.it. Una produzione K-Vox. Solo classici anni 70 e 80 in alta qualità audio. Questa è 7080.it. Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.
1: Vieni qui. Ma vaffanculo, Manny! Chi ha costruito tutto questo? Tony! Ecco chi! E di chi mi fido? Di me! Di che cazzo ti puoi fidare? Di nessuno. Eccoli, andate tutti al diavolo. Io non ho bisogno di nessuno. Non mi serve lui, non mi serve lei. E vada a fanculo, io. Non ho bisogno di nessuno.
0: 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perdere.

0: ascolto7080.it.
1: Sono le 21 ed un minuto.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Indice alfabetico. Alcibiade, Alessandro Magno, Buonarroti Michelangelo, Da Vinci Leonardo, Erode, Furia, Giulio Cesare. Porcaccia la vacaccia.
4: Ludwig di Baviera, Nerone, Tarzan, Zorro. Capitolo primo. Probabilmente Adamo, quando era ancora senza Eva, un giorno tutto nudo, specchiandosi in un laghetto, peloso. La Madonna!
0: Questa è 7080.it.
5: Che sta facendo?
6: Sto smontando l'insegna, no?
5: Ma è mia!
6: Non più! Il marchio della sua attività è stato registrato da un altro.
7: Non hai ancora registrato il marchio della tua impresa? Ai ai! Qualcuno potrebbe averlo già fatto al posto tuo! Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini, layout. info@consultmedia.it.
2: Connect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Connect, connettiti con noi. info@connect.it. info@connect.it.
8: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

Se hai una Smart TV Samsung, cerca 7080.it nella piattaforma Samsung TV Plus e seguici in alta qualità audio-video. Audio-video. 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi. Noi suoniamo classici. Questa è 7080.it. Solo musica 70.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Cazzo siamo a scuola?
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Ma vai a mandare un fax allora.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Un saluto e bentrovati dalla redazione. Torna a muoversi la diplomazia tra Stati Uniti e Iran. A New York gli inviati americani Steve Witkoff e Jared Kushner hanno incontrato la delegazione iraniana con la mediazione del Qatar. Trump parla di un colloquio molto produttivo mentre Teheran conferma la disponibilità al dialogo. Intanto, sempre a New York, l'attrice Susan Sarandon è stata fermata durante una manifestazione contro la presenza all'ONU del premier israeliano Benjamin Netanyahu. Circa 250 le persone scese in strada nei pressi del Palazzo di Vetro. La politica in Italia, via libera del governo al nuovo decreto sulla scuola. Tra le misure, un limite del 30% nelle classi prime per gli studenti stranieri che non hanno frequentato per un periodo sufficiente il sistema scolastico italiano e lo stop a burka e niqab negli istituti. Previsti inoltre corsi di italiano per i genitori in caso di gravi difficoltà di inserimento dei figli, con sanzioni fino a 1000 euro per chi non li frequenta. Per Giorgia Meloni sono misure che puntano a favorire l'integrazione ed evitare le cosiddette classi ghetto. La cronaca, nuovi sviluppi nel caso Emanuela Orlandi, a 43 anni dalla scomparsa. Gabriella Boggiani, ex amica di Marco Accetti, ha raccontato alla commissione parlamentare di aver fatto su richiesta dell'uomo una telefonata in cui affermava di sapere dove si trovasse Emanuela. Nel corso dell'audizione Boggiani ha poi scoperto di essere indagata. Accetti è già sotto inchiesta per le scomparse di Emanuela Orlandi e Mirella Gregori, avvenute a Roma nel 1983. Cambiamo argomento, ci occupiamo del meteo. Il weekend si apre con piogge temporali su buona parte del centro-sud. Per domani, venerdì 25 settembre, la Protezione Civile ha diramato l'allerta gialla in 7 regioni per rischio idraulico, idrogeologico e temporali. La situazione però è destinata a migliorare. Nel fine settimana torna l'anticiclone con tempo più stabile e ampie schiarite su gran parte d'Italia. Qualche pioggia resterà sabato soltanto sulla Sicilia e sui settori ionici. Il calcio riparte da Roma. La nuova Italia di Roberto Mancini. Domani sera gli azzurri sfidano il Belgio all'Olimpico nella prima giornata di National League e per il CT sarà il debutto del suo secondo ciclo in nazionale. Sarà emozionante, speriamo di cominciare bene, le parole di Mancini, che non esclude di vedere insieme Ken e Pio Esposito. Donnarumma suona la carica, vogliamo essere aggressivi, comandare il gioco e far innamorare di nuovo i tifosi della maglia azzurra. Questa è l'ultima notizia, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Chissà di che cosa sono colpevoli. Cosa avranno usato come sorgente di tempo?
5: È capace di qualunque cosa.
4: Però c'è una cosa che non è stata capace di fare. Non ricordi? Qualcosa ha deciso di disubbidire. La sinistra è il passato, la destra è il futuro. Cioè cosa succederà?
5: Acciaio, è pericoloso.
4: Lo so, io vivo pericolosamente.
5: Ti prego, se poi scomparissi anche tu.
4: Dovrai cavartela da sola come meglio potrai.
5: Non sappiamo cosa
4: può fare. So benissimo cosa può fare.
5: Ricordati che ti sorveglia, che ti ascolta.
4: È su questo che faccio affidamento.
5: Ma non puoi rischiare, acciaio.
4: Va bene, d'accordo. Cercherò solo di parlarmi.
0: Sogni il viaggio nel tempo? O viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. Patrizia Cavallin presenta Rock Hit. 10 capolavori scolpiti nella storia del rock, scelti per 7080.it.
6: Nuovo appuntamento con Rock Hits, le nostre leggende. Oggi Crosby, Stills, Nash & Young con Carry On, Eagles, Hotel California, Led Zeppelin, Stairway to Heaven, Rolling Stones, Jumping Jack Flash, PFM, Celebration, Status Quo, Rocking All Over the World, i Shocking Blue con Venus, gli Who con Who Are You, i Beatles di Hey Jude e i Bachman Turner Overdrive con AU. Noi oggi ascoltiamo queste.

0: Patrizia Cavallin ha presentato Rock It. 10 capolavori della musica selezionati per 7080.it. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info.
1: Faremo un po' di beneficenza e noi ringraziamo, perché lo daremo a qualche persona che non fa questi ragionamenti che sono un po' strani, perché allora, signore, non mangiate la carne, non mangiate il pesce, non mangiate tutto il resto. Quindi voi obiettate su questo fatto, ma ci sono quelli che invece non ragionano così. Quindi io devo difendere anche l'altra parrocchia che non la pensa come voi.
0: Questa è 7080.it.
2: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
3: Che hai da proporre, forestiero?
2: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
3: Affare fatto.
4: 1000 anni dopo, il baratto torna di attualità.
5: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
4: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
5: 0331 59 33 77
6: 0331 59 33 77.
7: Ma dov'è finito il gelato?
8: È sparito insieme ai clienti e al nome della mia gelateria.
7: Come sarebbe a dire?
8: Non avevo registrato il marchio e qualcuno l'ha fatto al posto mio, portandomi via tutto.
9: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
0: Le produzioni di 7080.it sono realizzate da speaker umani e certificate dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. Per informazioni www.ctv.info. Società Italiana per la Tutela della Voce. Ente certificatore dell'utilizzo di voci umane per produzioni audio-video.
10: Buongiorno 7080, sono Francesco e vi ascolto da Mestre, Venezia Mestre, e è stata una fantastica scoperta. Io veramente vi sento da poco, non vi conoscevo, e veramente mi risvegliate dei ricordi bellissimi e anche meno belli, bisogna dire la verità, sì. E la mia canzone, quella che mi piacerebbe ascoltare, è Make That Move degli Shalamar, che mi ricorda quando in prima superiore mi dovevo alzare alle 4:30 di mattina per andare a fare la prima ora di ginnastica in centro storico a Venezia. Io abitavo in Riviera del Brenta, quindi cioè, a quei tempi veramente, insomma. Io vi ringrazio per la compagnia che mi fate e saluto voi e tutti quelli che ascoltano. Ciao, buona giornata a tutti.
0: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età. Di 7080.it.
11: Il giovane cammina più veloce dell'anziano, ma l'anziano conosce la strada.

Fermati un momento e ascolta. Ti ricordi quel ragazzo ieri alla festa? Che ti guardava negli occhi senza parlare e che ti ha accompagnato mano per mano e ti ha detto soltanto arrivederci. Adesso lui sta sognando di te e quando si sveglierà si accorgerà

0: Avete ascoltato Gli Intramontabili, i classici senza età di 7080.it. Ti piace la nostra musica?
1: Devo proprio.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Andata.
0: 7080.it presenta Cosa resterà di questi anni 80? Ricordi indelebili del decennio più esagerato di sempre.
2: Una produzione K-Vox.

Il gel nei capelli e i Ray-Ban anche senza sole. Sei tu negli anni 80 e questa è 7080.it, dove tutti i giorni vivi il decennio più figo di sempre.

La tua maglietta Fruit of the Loom con le maniche arrotolate è ancora lì che ti aspetta. Questa è 7080.it, dove gli anni 80 non finiscono mai.

che si consumano le scarpe da pallone dentro la polvere.

0: 7080.it ha presentato
1: Cosa resterà di questi anni 80?
0: Ricordi indelebili del decennio più esagerato di sempre.
2: Una produzione K-Vox.
0: 7080.it presenta Top of the Pops.
2: I vinili più richiesti su 7080.it. Una produzione K-Vox.
3: Questa è Top of the Pops, la classifica dei 5 brani più ballati nei locali e trasmessi in radio in questo mese del 1982. I 5 campioni selezionati sono Chicago, Hard to Say I'm Sorry, Survivor, Eye of the Tiger, Man at Work, Who Can It Be Now, America, You Can Do Magic, Kool & the Gang, Big Fun. Noi oggi abbiamo scelto questa.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: Io ascolto 7080.it.
3: Sono le 22 ed un minuto.
4: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
5: Potete aiutarmi? Mi servirebbe cambiare un dollaro, ma mi serve anche il dollaro.
2: Questa è 7080.it.
6: Un uomo ha lasciato una lettera. Dentro c'è una storia. Dentro la storia, un segreto. E da quel segreto nasce Vespro, un concept album dei Mysteria Noctis che diventa spettacolo tra progressive rock, metal, teatro e narrazione. Un racconto da ascoltare, un'esperienza da vivere. Mysteria Noctis, Vespro. La storia è già scritta, il finale no. Ascoltalo dal vivo e su tutte le principali piattaforme digitali.
7: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
8: Che hai da proporre, forestiero?
7: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
8: Affare fatto.
9: Mille anni dopo, il baratto torna di attualità.
10: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
9: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
10: 0331 59 33 77.
11: 0331 59 33 77.
12: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it?
13: 7080.it.
12: Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80 70 80. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80 70 80.
14: Solo musica anni 70 e 80.

0: Ti piace la nostra musica?
1: La Madonna!
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Un saluto e bentrovati dalla redazione. In apertura alla politica, via libera del governo al nuovo decreto sulla scuola. Tra le misure, il limite del 30% nelle classi prime per gli studenti stranieri che non hanno frequentato abbastanza a lungo il sistema scolastico italiano e lo stop a burka e niqab negli istituti. Previsti anche corsi di italiano per i genitori in caso di difficoltà di inserimento dei figli. Per Giorgia Meloni l'obiettivo è favorire l'integrazione ed evitare le cosiddette classi ghetto. E l'esecutivo blinda intanto la riforma della legge elettorale. Il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera alla fiducia alla Camera e la Premier avrebbe chiesto la presenza compatta di ministri e sottosegretari in aula. Il voto finale è atteso intorno all'8 ottobre, mentre le opposizioni annunciano battaglia. All'estero, diplomazia lavoro a New York, dove prosegue l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Al centro dei colloqui la guerra in Ucraina. Il segretario di Stato americano Marco Rubio ha incontrato il ministro degli esteri russo Lavrov, mentre Kiev torna a chiedere un cessate il fuoco. Sul fronte medio orientale, il presidente iraniano Pezeshkian ha accusato Stati Uniti e Israele per gli attacchi contro il suo paese. L'Italia con Tajani ribadisce il sostegno a Kiev e chiede un ruolo centrale dell'Europa nei negoziati. La cronaca: una ragazza di 20 anni è stata accoltellata alle spalle da uno sconosciuto che poi è scappato. È successo nella serata di ieri nel pieno centro di Salerno, in largo San Tommaso d'Aquino. Ad accorgersi della giovane a terra è stato un passante che ha subito chiamato i soccorsi. La vittima è stata trasportata in codice rosso in ospedale. Ha riportato una ferita di 7 cm alla nuca e un'altra alla mano sinistra, alzata presumibilmente per proteggersi. Voltiamo pagina. In Italia il peso dell'IRPEF si concentra su una parte ridotta dei contribuenti. Secondo l'ultimo rapporto di Itinerari Previdenziali, quasi 9 milioni di contribuenti non versano l'imposta. Chi dichiara fino a 29.000 euro rappresenta circa il 70% del totale, ma paga poco di più del 21% dell'IRPEF. Al contrario, il 30% dei contribuenti sostiene quasi l'80% del gettito. Ancora più netto il dato sopra i 35.000 euro: meno di 2 contribuenti su 10 versano da soli il 65% dell'IRPEF. Ed ora il calcio. Riparte da Roma la nuova Italia di Roberto Mancini. Domani sera gli azzurri sfidano il Belgio all'Olimpico nella prima giornata di National League. Per il CT sarà il debutto del suo secondo ciclo alla guida della nazionale. Sentiamolo in conferenza stampa.
4: L'obiettivo è quello di cercare di giocare bene da subito, quindi dobbiamo essere veloci e cercare di giocare bene e cercare di fare risultato, perché questo sia l'unica medicina per far sì che la gente ci venga di nuovo dietro.
3: E per il tennis, l'Italia rimonta alla Cina e vola in semifinale nella Billie Jean King Cup. Dopo la sconfitta di Cocciaretto, Jasmine Paolini firma il pareggio battendo Zheng, poi conquista con Sara Errani il doppio decisivo. Questa è l'ultima notizia da Michele Ficetola, una buona serata.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
5: Ti faremo avere tutto quello che vuoi, hai capito? Noi ti porteremo indietro, nel tempo, all'epoca a cui appartieni.
6: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
7: 7080.it e Keybox presentano
6: 7080. Ecco i pezzi più richiesti di questo mese.
8: Sì, eccoci con i 10 brani più forti. Dagli anni 70 la dolcezza dei Chicago con If You Leave Me Now e dagli anni 80 Mark Almond dei Soft Cell con Tainted Love. Ma anche Shocking Blue, Venus, Miguel Bosé, Miraggi, Donna Summer, I Feel Love, Shannon, Let The Music Play, Cube, Two Heads Are Better Than One, Village People, YMCA, Mick Jackson, Weekend, Roxy Music, Avalon. Noi oggi ascoltiamo queste.

0: Ho presentato
1: 7080. La classifica dei pezzi più richiesti del mese di 7080.it. 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi.

0: Vuoi forse dirmi qualcosa, Richard?
1: Oh, no, niente in particolare.
0: Hai l'aria di aspettare qualcuno?
1: Oh, no, ma non aspetto nessuno.
0: Già.
2: Papà, puoi aprirla tu?
0: Certo.
2: Ricky, ma chi stai aspettando?
1: Non sto aspettando.
0: Sta solo lì a sedere.
2: Vuoi provare il mio hula hoop?
0: Johnny, gli adulti non giocano con l'hula hoop.
2: La zia Bessie sì.
0: Sì, certo. Ed è volata fuori dalla porta e nessuno l'ha più vista per 4 giorni.
3: Questa è 7080.it. Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
4: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
5: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
6: Ciao ragazzi, come sempre da Parabiago, vi ascolto sempre tutte le mattine.
7: Yuhu! Ripetine!
3: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età. Di 7080.it.
8: Non ci sono certezze, ma un cammino da seguire, al quale bisogna adattarsi in base al tempo.

0: Hey Boomer!
1: State zitti, tutti muti!
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
2: Sapete cosa? Qui ci vuole dello champagne.
0: 7080.it presenta...

che si avvia ormai a compiere 70 anni. È imperterrita e suona ancora come se fosse stata incisa ieri. Quanto sia nota, lo abbiamo scoperto nel corso dei viaggi all'estero. La Romagna è il luogo della villeggiatura per i tedeschi e non solo, visto che soprattutto un po' di tempo fa gli stranieri la facevano da padroni. Ecco, prendersi la cassetta o il disco delle nostre canzoni era un uso molto più diffuso di quanto si creda, dice Raul Casadei. Li compravano nei negozi o negli autogrill e poi se li ascoltavano tornati in patria. Il vino, i generi alimentari finiscono, l'abbigliamento è di stagione, invece la musica che rappresenta la Romagna non ha limiti. Ecco perché quando andiamo in giro per il mondo ci si accorge che non sono solo gli immigrati a conoscerla e ad intonarla. Io ho preso spunto dal successo di Romagna Mia, che era di mio zio secondo, per procedere con un'altra serie di canzoni che d'estate abbiamo lanciato un anno dopo l'altro. Romagna Sangiovese, la Mazurca di periferia, Romagna Capitale, ma soprattutto Ciao Mare e Simpatia. Sono sempre stati i punti di forza, brani che capisce anche chi parla un'altra lingua. A guidarmi nel comporle è stato l'istinto, lo stesso che mi ha fatto scrivere le prime canzoncine quando ero alle elementari. Lì dentro c'è tutta la filosofia di quando eravamo ragazzi, le canzoni che avremmo cantato nei mesi caldi nascevano con il freddo, le spiagge vuote, le giornate corte, il pensiero a quello che avevamo alle spalle, i saluti, gli abbandoni, la promessa di ritrovarsi e poi lo sguardo in avanti ad attendere una nuova estate. Ognuno teneva una ragazza nel cuore, una conquista riuscita, un amorino fallito. Si sente che non c'è una tecnica, ma solo quella vena di naturalezza che chiunque ritrova quando viene in Romagna. Ingredienti semplici, perciò piacciono e funzionano. Ciao Mare fu un caso pazzesco, con i canali radiofonici Rai disattenti, mentre Radio Capodistria ne fece una specie di tran tran che sulla riviera adriatica ebbe un effetto dirompente, al punto che Vittorio Salvetti durante quell'estate mi chiamò preoccupato. Era tale il nostro successo che temeva vincessimo il Festival Bar. Raul, per noi sarebbe un problema. Tra i dischi in gara, ospiti, abbiamo artisti come Gloria Gaynor, Susie 4. E come facciamo se arrivate i primi voi? Siamo rovinati? Beh, non sapevo come tranquillizzarlo. Sorrisi di circostanza, ma sentivo anch'io cantare dappertutto Ciao Mare. In qualche modo il pericolo comunque fu sventato e al primo posto finirono Marcella e Mia Martini, a pari merito, con un gesto galante. E allora furono tutti contenti. E sta bene davvero così, dice Raul, perché in ogni caso, con quel boom, Ciao Mare è diventato

0: La storia che avete ascoltato era Behind, dietro le storie della musica. Vi aspetto quindi alla prossima puntata, naturalmente qui, su 7080.it. Un saluto da Marco Mantovani.
1: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info. Solo musica 70 e 80 in alta qualità. 7080.it.

0: su Google.
1: Google.
0: Scrivi solo 7080. 7080.it presenta Top of the Pops.
2: I vinili più richiesti su 7080.it.
3: Una produzione K-Vox.
4: Ed eccoci su Top of the Pops, la chart dei migliori 5 brani in circolazione nei locali e diffusi dalle radio in questo mese del 1969. I 5 campioni sono Nilsson, Everybody's Talking, Jackie the Shannon, Pull a Little Love in Your Heart, Elvis Presley, Suspicious Mind, Plastic Ono Band, Give Peace a Chance, Isaac Hayes, Walk On By. Noi oggi ascoltiamo questo.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: Solo musica anni 70 e 80 in alta qualità. 7080.it 7080.it

0: Io ascolto 7080.it. 7080.it.
1: Sono le 23.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Allegria!
0: Questa è 7080.it.
4: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
2: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
5: Se hai un'automobile con Android Auto o Apple CarPlay, scarica l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone e poi pronuncia i comandi. Metti 7080.
6: 7080.
5: Oppure
6: Hey Siri.
5: Metti 7080.
6: Metti 7080.
5: Potrai ascoltare 7080.it senza staccare le mani dal volante.
7: 7080.it. Solo musica 70 e 80 in alta qualità.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Me lo devi chiedere gentilmente.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Ho detto che me lo devi chiedere gentilmente.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Un saluto e bentrovati dalla redazione. Apriamo con l'estero. Stati Uniti e Cina provano a rilanciare il dialogo. Donald Trump ha accolto a Washington il presidente cinese Xi Jinping, arrivato per una visita di Stato di 3 giorni. Al centro del vertice, commercio, intelligenza artificiale, Taiwan e le tensioni internazionali. Trump parla di una grande amicizia tra i due leader, mentre Xi invita Stati Uniti e Cina a essere partner e non rivali. Intanto Washington e Pechino hanno prorogato fino al 10 gennaio la tregua sui dazi. Veniamo in Italia. Via libera del governo al nuovo decreto sulla scuola. Il provvedimento introduce nelle classi prime un tetto del 30% per gli studenti stranieri arrivati da poco in Italia e che non hanno ancora completato un adeguato percorso scolastico nel nostro paese. Previsto anche lo stop a burka e niqab negli istituti e corsi di italiano per i genitori in caso di gravi difficoltà di inserimento dei figli. Per chi non partecipa sono previste sanzioni fino a 1000 euro. Il ministro Valditara assicura: l'obiettivo è favorire l'integrazione. Per l'economia, il peso dell'IRPEF continua a concentrarsi su una parte ridotta dei contribuenti italiani. Secondo l'ultimo osservatorio di itinerari previdenziali, su quasi 43 milioni di contribuenti, sono poco più di 34 milioni quelli che versano effettivamente l'imposta. Il dato più significativo riguarda i redditi sopra i 35 mila euro. Meno del 19% dei contribuenti sostiene da solo circa il 65% dell'intero gettito IRPEF. Quasi 25 milioni di italiani invece non dichiarano redditi. La cronaca: il Colosseo a Roma resterà chiuso fino a sabato dopo la morte di Andrea Moretti, l'operaio di 22 anni precipitato per circa 10 metri mentre lavorava al nuovo impianto di illuminazione. La Procura di Roma ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo e sta verificando il rispetto delle norme di sicurezza. Dai filmati non è ancora possibile chiarire la dinamica dell'incidente. Saranno l'autopsia e gli accertamenti sull'attrezzatura a stabilire se si sia trattato di un errore umano o di un malfunzionamento. Infine la pagina sportiva. Domani sera l'Italia sfida il Belgio all'Olimpico di Roma nella prima giornata di National League. Per Roberto Mancini sarà il debutto del suo secondo ciclo in nazionale. Sarà emozionante, speriamo di cominciare bene, dice il CT, che non esclude la coppia Kane Pio Esposito in attacco.
4: Sulla formazione siamo abbastanza vicini, stiamo decidendo su un paio di ruoli, c'è un ballottaggio, quindi questo. Cambiaghi può giocare ovunque, Kane anche, Zaniolo anche.
3: E per il tennis, l'Italia rimonta alla Cina e conquista la semifinale della Billie Jean King Cup. Dopo la sconfitta di Cocciaretto, Jasmine Paolini firma il pareggio e poi insieme a Sara Errani vince il doppio decisivo. Sabato le azzurre sfideranno l'Ucraina per un posto in finale e continuare la corsa al terzo titolo consecutivo. Questa è l'ultima notizia da Michele Ficetola, una buona serata.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
5: Allora, come vi chiamate?
6: Tanto vale dirlo.
7: Non possiamo.
8: Lui Eldred e io Rotwin.
5: Nomi del passato?
6: Sì.
5: Ma venite dal futuro, non è forse vero?
8: Sì, è così.
5: Ci siete solo voi tre? Avanti, rispondi.
8: Sì, sì, ci siamo solo noi tre qui.
7: Ma è impossibile.
6: Cosa impossibile?
7: Non possono essere qui. Nessuno può entrare nella capsula e nessuno può uscirne.
6: No.
7: Non in questo periodo di tempo.
8: Voi da dove venite?
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. E se la storia fosse andata diversamente? Quelli che vi stiamo per raccontare sono i fatti avvenuti nella differente linea temporale di 7080.it. Seguici lungo le infinite vie del tempo.
9: In questa differente linea temporale, Diana Ross, dopo aver raggiunto il successo mondiale come leader delle Supremes e come artista solista, decide di intraprendere una carriera parallela nel mondo della moda. All'apice della sua popolarità diventa una modella iconica, usando i suoi capelli ricci come un simbolo di bellezza naturale e autenticità. La sua immagine diventa una dichiarazione di fiducia e orgoglio per le donne afroamericane. e Diana Ross si distingue come una delle prime figure di riferimento per la bellezza afro nella moda internazionale.

0: La sua popolarità nella moda la spinge a creare una linea di prodotti per capelli afro, Ross Curls, che include shampoo, balsami, oli e gel pensati per valorizzare e curare i capelli ricci e naturali. La linea diventa un successo immediato, rispondendo a una domanda crescente di prodotti che celebrano la bellezza dei capelli afro e ricci, un mercato fino a quel momento trascurato dall'industria cosmetica.
1: Attenzione, questa è una differente linea temporale.

0: Ross utilizza la sua visibilità non solo per promuovere la sua musica, ma anche per sensibilizzare il pubblico sulla bellezza naturale e sull'autocura. I suoi prodotti sono pubblicizzati nelle stesse riviste di moda in cui appare come modella, consolidando il suo ruolo di icona della bellezza. Diana Ross diventa così una figura di riferimento non solo nel mondo della musica, ma anche nel beauty, unendo il suo talento artistico con il suo impegno a celebrare e valorizzare la bellezza afroamericana in tutte le sue sfumature.
1: This is a different timeline.

Cari amici, i fatti che avete ascoltato sono avvenuti realmente, ma in una differente linea temporale. Perché, vedete, su 7080.it il passato non è mai veramente tale. Gli altri suonano successi. Noi suoniamo

7080.it. Con noi non ascolti la musica degli anni 70 e 80. Con noi la vivi.

0: arriva. Arriva la caffettiera con un pieno di aroma, con un pieno di caffè Bourbon.
1: Questa è 7080.it.
2: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
3: Che hai da proporre, forestiero?
2: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
3: Affare fatto.
4: Mille anni dopo, il baratto torna di attualità.
5: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
4: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
5: 0331 59 33 77
6: 0331 59 33 77.
7: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
8: Società Italiana per la tutela della voce, ente certificatore dell'utilità
9: 3377.

0: Avete ascoltato Gli Intramontabili, i classici senza età di 7080.it. Hey Boomer,
1: su pezzi in merda.
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
1: Devi morire in maniera rocambolesca.

0: 80.it.
1: Augustus Make One.
2: Bentornati a Augustus Make One e per l'appuntamento di oggi siamo molto seri perché la canzone ha come tema la pace nel mondo. Loro sono gli Isley Brothers e questo è uno dei loro singoli socialmente impegnati. La canzone fu composta da Ernie Isley, che scrisse la maggior parte del testo insieme a Marvin Isley e Chris Jasper. Il testo dice: l'amore è generoso in noi, offuscato dalla nostra avidità. Oh, quando ci sarà un raccolto per il mondo? Quando ci sarà un raccolto per il mondo, questo è proprio il periodo giusto per chiederselo. Ad ogni modo, torniamo alla musica, ascoltiamo Harvest for the World, Isley Brothers.

Money Brothers con Harvest for the World, e nel 1985 il supergruppo britannico-americano Power Station ne registrò una cover per il loro album di debutto omonimo. Supergruppo perché i Power Station altro non erano che il cantante Robert Palmer, l'ex batterista degli Chic Tony Thompson e i membri dei Duran Duran, John Taylor al basso e Andy Taylor alla chitarra, e prodotti niente meno che da quel geniaccio malefico, malefico per modo di dire, nel senso buono, di Nile Rodgers e Bernard Edwards degli Chic. Quindi aspettatevi questo genere di sonorità per questa cover di Harvest for the World di Power.

0: Sony Power Station su 7080.it con Harvest for the World a chiudere l'appuntamento di oggi con Do Gust, perché Do Gust is Milk One, come avrebbe detto Stefano Accorsi nella famosa pubblicità. Grazie a tutti voi per averci scelti e ascoltati. Se vi va, torniamo domani, ma anche se non vi va.
1: 7080.it
2: Do Gust is Milk One.
1: Metti 7080.
3: Deep 70s. Ecco la traccia nascosta che 7080 ha riscoperto.

0: ascolto7080.it.
1: È mezzanotte.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Ehi ragazzi, in edicola vi attende il nuovo numero di Ciao 2001. Questa settimana in regalo il super poster di Meriglio nell'intervista con Fish. Duran Duran, cronaca di un errore. Esclusivo da Londra, incontro con John Fox e Midge Ewers. Per la musica italiana il banco parla del suo futuro e del suo nuovo LP.
4: Questa è 7080.it.
5: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
6: Che hai da proporre, forestiero?
5: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
6: Affare fatto.
7: 1000 anni dopo, il baratto torna di attualità.
8: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
7: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
8: 0331 59 33 77
9: 0331 59 33 77
10: Un uomo ha lasciato una lettera. Dentro c'è una storia. Dentro la storia, un segreto. E da quel segreto nasce Vespro. Un concept album dei Mysteria Noctis che diventa spettacolo tra progressive rock, metal, teatro e narrazione. Un racconto da ascoltare, un'esperienza da vivere. Mysteria Noctis, Vespro. La storia è già scritta, il finale no. Ascoltalo dal vivo e su tutte le principali piattaforme digitali.
11: I contenuti di 7080.it sono certificati come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. info@ctv.info. Società Italiana per la Tutela della Voce. L'ente di tutela delle voci umane dalla clonazione non autorizzata di sistemi di intelligenza artificiale.
12: Qui non stai ascoltando musica anni 70 e 80. Qui la stai vivendo.

0: Lotta80.it e Lord Brett Sinclair hanno presentato 8040 30 minuti con le più forti degli anni 80. Una produzione
1: K-Box.
2: Cos'è che guardava? Signoria, lei deve guardare me.
3: Sì.
2: Ecco, che cos'è?
3: Erano
2: che
3: i miei appunti.
2: Eh?
3: Erano dei miei appunti.
2: I suoi appunti, complimenti, signorina.
0: Questa è 7080.it. MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it.
4: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
5: Che hai da proporre, forestiero?
4: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
5: Affare fatto.
6: 1000 anni dopo, il baratto torna di attualità.
7: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
6: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
7: 0331 59 33 77.
8: 0331 59 33 77.
9: E questo, dopo mesi di studi ed elaborazioni, è il logo ideato per voi. Semplice, d'impatto, unico.
10: Unico, non direi. Quel marchio è stato registrato dal nostro concorrente un mese fa.
9: Impossibile! L'abbiamo creato noi!
10: Ma non lo avete protetto. Mi spiace, il nostro rapporto finisce qui.
11: Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
12: Per la tua pubblicità su settini e layout.
11: info@consultmedia.it.
12: Per la tua pubblicità su 7080.it.

0: radio70.it. Metti Radio 7080.
1: 74 30 minuti con le più forti degli anni 70. Da un'idea di 7080.it. Una produzione
2: K-Vox.

0: 7040, 30 minuti con le più forti degli anni 70.
1: Le bionde trecce, gli occhi azzurri, poi...
2: Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it. 1966. 10, 9, 8, Frankenstein 6, 5, Jr. 4, 3, e gli 2, Impossibili 1, sono in TV per combattere il crimine, ma la serie a cartoni animati gli viene chiusa perché troppo violenta. 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perderlo.

0: 3080.it e Lord Brett Sinclair hanno presentato 7040, 30 minuti con le più forti degli anni 70. Una produzione K-Vox. Hey Boomer!
1: Non credo di essere pronto!
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
1: Bene, e diamo inizio alle danze.
0: 7080.it presenta Bar Italia, quello che si cantava tra un chinotto e un toast. Bari, 1989.

7080.it. Con noi non ascolti la musica degli anni 70 e 80. Con noi la vivi.

0: È l'una ed un minuto.
1: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
2: Noi diventiamo boomer nel momento in cui abbiamo dei figli. Io mi accorgo che ho una figlia di 17 anni che è diventata adolescente. Mia figlia si chiama Rachele, 17 anni. È diventata signorina 5 anni fa, ma mi sono accorto settimana scorsa. Perché quando io le dico, amore, ma tu mi ami? Sì, papà, ma quanto ti ami? Tu che mi ami? Stai zitta! Ho capito che era diventata femmina, a tutti gli effetti. Mia figlia è un... mi chiama il telefono, ciao Andre, Andre. Io mio padre lo chiamavo papà perché non sapevo che avesse neanche un altro nome, lo chiamavo papà e finiva.
3: Questa è 7080.it.
4: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

0: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
1: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80.
2: 70 80.
1: Solo musica 70 e 80 in alta qualità. 7080.it.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Me lo devi chiedere gentilmente.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Dia molta attenta al tono. Io sono un bravo ragazzo, ma questo cazzo di caldo mi sta facendo letteralmente impazzire.
0: 7080.it presenta Boom Radio, la selezione musicale dei boomers.
2: Una produzione che hai

dolce compagna che non sai dove andare, ma sai che ovunque andrai.

Avete ascoltato Boom Radio, la selezione musicale dei Boom. Una produzione K-Vox. Solo musica 70 e 80 in alta qualità. Questa è 7080.it.

0: Hey Boomer!
1: Ciao bella gioia!
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
2: Mi spiacerebbe ripetere, scusi?
0: Li leggi su 7080.it.
3: Sa che non è stupida quella roba qui che...
4: Diventa protagonista di 10 di noi, le canzoni che ci somigliano. Segnala a 7080.it le 10 canzoni italiane che hanno segnato la tua vita.

0: Bambini assenti e presenti, scrivete bene sul quaderno di Bella. Problema: una ragazza per andare da via Lomellina in via Boscovich prende la filovia.
1: Come è scritto Boscovich?
2: Boscovich.
0: Bravo. La filovia è come un autobus, però va a tram.
2: Scusi, come va a tram?
0: Tipo tram tra parentesi. Sapendo che la filovia consuma 7 kW andando e sapendo che il biglietto costa un tot.
2: Scusi, quanto un tot?
0: Vuoi che ti dia tutti i dati? Si domanda quanto costa un tram?
3: Questa è 7080.it.
4: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

0: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
1: Che hai da proporre, forestiero?
0: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
1: Affare fatto.
2: 1000 anni dopo, il baratto torna di attualità.
3: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
2: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
3: 0331 59 33 77
4: 0331 59 33 77
5: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it info@planetmedia.it
6: Sono Elisa da Como, ho questo ricordo degli stilo Pretty Face quando andavo in Cafranca negli anni 80, per cui ho un bellissimo ricordo di tutta la mia gioventù.
5: Questa è 7080.it. 7080.it presenta Emozioni, le 10 canzoni italiane più belle di sempre. Una produzione K-Vox. Numero 2.

Avete ascoltato Emozioni, le 10 canzoni italiane più belle di sempre. Una produzione K-Vox. Ogni giorno un nuovo ricordo. 70

0: 7080.it presenta Top of the Pops, i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
1: Eccoci su Top of the Pops, la lista dei migliori 5 brani in voga nei club e in onda nelle radio in questo mese del 1967. I 5 over the top sono Van Morrison, Brown Eyed Girl, Booker T, Groovin', Beatles, All You Need Is Love, Otis and Carla, Knock on Wood, Sam and Dave, Soul Man. Noi oggi ascoltiamo questo.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: 7080.it.
3: È 1:59.
4: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
5: Dove la donna?
6: Carmencita sta in paese.
7: Non lo so, sono genovese.
2: Questa è 7080.it.
8: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
9: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it.
10: lexmcl.it. Un uomo ha lasciato una lettera. Dentro c'è una storia, dentro la storia un segreto. E da quel segreto nasce Vespro, un concept album dei Mysteria Noctis che diventa spettacolo tra progressive rock, metal, teatro e narrazione. Un racconto da ascoltare, un'esperienza da vivere. Mysteria Noctis, Vespro. La storia è già scritta, il finale no. Ascoltalo dal vivo e su tutte le principali piattaforme digitali.
11: Se hai un'automobile con Android Auto o Apple CarPlay, scarica l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone e poi pronuncia i comandi. Metti 7080.
12: 7080.
11: Oppure
12: Hey Siri,
11: metti 7080.
12: Metti 7080.
11: Potrai ascoltare 7080.it senza staccare le mani dal volante.
9: Solo musica 70 e 80 in alta qualità. Questa è 7080.it. Oh!